0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: La canzone che stare bene,
4: wow. Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene,
4: richiedila con un vocale.

Music. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: 102.501. Enjoy the music.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Wow! Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Enjoy the summer, enjoy the music. R101.
3: Viaggio a senso solo, senza

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale a

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
4: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino qualche sporadico rovescio sulla Valpadana centrale, nella zona dello stretto di Messina. Tempo stabile nel resto d'Italia. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato, salvo la possibilità di brevi rovesci o temporali su prealpi lombarde, alpi occidentali piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi tra Bassa Calabria e Sicilia sudorientale. Alla sera cielo sereno quasi dappertutto. Temperature massime in rialzo sulle isole, in lieve flessione.

0: pressione al nord e nel medio Adriatico, valori intorno alla media, salvo qualche picco oltre la norma nelle valli alpine e nei settori occidentali del paese. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
4: Apri R101.
0: R101.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
6: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Alessandro Di Lodi. La canzone che oggi mi fa star bene è Sei grande di Neck e la dedico a R101.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Mi chiamo Elisa, parlo da Torino e vorrei ascoltare la canzone Walking Away di Craig David. Mi fa stare bene perché mi ricorda la mia giornata.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene è Beautiful Day degli U2, perché qua in Sardegna splende ogni giorno il sole, quindi non c'è niente di meglio di quella canzone per viaggiare ed ascoltarvi in macchina. Ciao da Antonio da Sant'Antioco.

0: 1001. Enjoy the music.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Audi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino qualche sporadico rovescio sulla Valpadana centrale nella zona dello stretto di Messina. Tempo stabile nel resto d'Italia. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato, salvo la possibilità di brevi rovesci o temporali su prealpi lombarde, Alpi occidentali, piemontesi, Appennino settentrionale, zone interne della Toscana e rilievi tra Bassa Calabria e Sicilia sudorientale. Alla sera cielo sereno quasi dappertutto. Temperature massime in rialzo sulle isole, in lieve flessione al nord e nel medio Adriatico, valori intorno alla media, salvo qualche picco oltre la norma nelle valli alpine e nei settori occidentali del paese. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene,
2: richiedila con un vocale al
4: 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
5: Buongiorno ragazzi, la canzone mi fa stare bene quest'oggi, quasi sempre l'estate, è Lemon Free di Food Garden.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Alex. La canzone che mi fa stare bene è Tranne te di Fabri Fibra. Un saluto da me e la mia famiglia. Ciao ciao.

0: futuristico, rap futuristico, rap futuristico, pep turupistico, spettatoristico, stepperefistico, rap futuristico.
1: Enjoy the music.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao a tutti RTR 101, io sono Alice e vorrei tanto ascoltare Waka Waka di Shakira. Ciao.

0: 301. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Fantastico Weekend, Fantastico Weekend, Fantastico Weekend.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
11: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
2: 80 90
1: 101.
2: Ti fa stare bene.
12: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Think, Aretha Franklin. Ciao.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Ciao amici, oggi mi fareste stare davvero bene se potessi ascoltare Poetica di Cesare Cremonini.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe star bene stamattina è American Woman di Lenny Kravitz.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. A Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta da ieri alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno oggi e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime. Intanto prosegue la caccia alla Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio a Monte Carlo. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola, sarebbe in Germania, dove risiede. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio, Argentina, sofferenza infinita, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori, la Colombia batte il Ghana. A Napoli intanto inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGcom24.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
10: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si viaggia in coda tra Modena Sud e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro, direzione Ancona. Si è verificato un incidente nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole tra Capo e Caianello in direzione Roma. Un incidente segnalato anche sulla 3 Napoli-Salerno a Portici Bellavista viaggiando in direzione Napoli. Lavori in corso sulla statale 229 del Lago d'Orta tra Momo e la variante di Cressa. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

vostra Rajab Zen, sbah al-khair. È una mattinata movimentata questa qui, intanto fatemi salutare e fare un augurio speciale al mio mondino che è K.O. Mondino, mandate tanta buona energia, c'è bisogno di voi. Io e la vostra Rajab Zenz fino alle 10 insieme, dalle ore 7 a Fantastico Weekend. 331 80 90 101 è il numero per potervi collegare con la nostra radio. E vi regalo immediatamente l'uomo che la prossima settimana, non questa, quante ne abbiamo del mese, tipo il 14-15 sarà in quel di Milano. Di chi sto parlando? Bruno Mars, The Lazy Song.

Easy Song, Bruno Mars. Infatti mi ha detto sarà milanese a breve, e io che accendo il mio telefono stamattina e avevo messo in calendario con i miei collaboratori tutto ciò che dovevo fare la prossima, tutto, insomma, vabbè, non se ne viene a capo nel calendario qualcosa, e ho detto vabbè, il 15 non ci sono perché vado a cena in quel di Como, in mezzo al nulla, alla campagna, ci ritorno. Mondino, ti stavo raccontando che ieri sera sono andata in un bellissimo posto, non c'era niente, nessuno di quel che diciamo famiglia a me, a scoprire la natura, e ci volevo tornare anche il 15, e mi scrivono: ma Bruno Mars non lo vai a vedere? Io, cavolo, è una tentazione incredibile, non lo so, da qui ad arrivare al 15, anche se io mi ricordo se, che la data la verificherò è quella milanese, il 14, ma ogni tanto bisogna fare pause e stare in tranquillità, non si può sempre stare shakerati e stare in mezzo a mille persone e competere e fare. No, soprattutto quando arriva l'estate, quando arriva questa temperatura meravigliosamente calda che un po' ci sfinisce anche, mettiamola così, che stai lì ad arrancare e non sai come arrivare a fine giornata, maybe un po' di pausetta è necessaria. Ho goduto da morire della mia serenità e quindi da ripescare e rifare questo jolly della serenità. Cos'è? Vi direte voi. Niente, semplicemente andare fuori città, stare in un posto magari non proprio trendy, di quelli che dove tutti vanno a fare le foto instagrammabile, e farsi una cena in santissima pace, tornare a casa propria, felici, soddisfatti, con della buona compagnia. Amico Mondino, com'è? Dammi segni di vita, stai bene? Sì, sta cercando di sopravvivere a se stesso e a questo mal di pancia. Io non so dove hai mangiato ieri, se venivi a mangiare con me, stavi bene, vedi come sta. Fuori Milano si mangia bene, anche a Milano, devo dire la verità. Al 331 80 90 101 fateci sapere che cosa avete fatto ieri, come state, come non state, cosa avete combinato anche durante la settimana in mia assenza. Io ho avuto modo di ascoltare un po' la radio, i miei amici super pimpanti, fatemi salutare tutti i tassisti di questa settimana che ascoltavano il 101, sono salita in taxi e ho detto ah bravo, poi dopo un po' che parlavo si giravano e fa ma tu sei invece sì so quella roba lì, no, e tu da quando è che ascolti il 101? Ah, io prima ascoltavo questa radio, adesso sempre su il 101, grandi. Allora ho promesso dei saluti e li faccio, eccoli qua, buona mattinata cari miei lavoratori.

0: È una delle ragazze più sublimi del 2026 e riccio una parte del suo fascino, la voce, le movenze, ci fa ritornare a una bellezza old school. Bella, bella, bella. Se non avete ancora scoperto questa artista, vi prego, andate a guardare tutto il suo repertorio e tutta la sua meraviglia. Certo, meno male che c'è Olivia Dean come parametro, come voglia di imitare qualcuno, no? Anche a livello estetico, perché fino a poco tempo fa avevamo dei canoni e dei parametri davvero molto difficili da commentare. Quindi sono molto contenta di questo cambio di rotta, di questa cleanness, chiamiamola così, di questa pulizia, no? Estetica che è in corso. Belli voi, bella sveglia, bel programma mi auguro, e al 331 80 90 101 diamoci un po' ai vocali vostri.
1: Ciao Lucia, siamo Eugenio e
2: Aurelio.
0: Eugenio Aurelio,
1: ti auguriamo buon weekend, buon divertimento, buona giornata.
0: Belli.
1: Ciao bella, un bacione e un abbraccio.
0: E io vi auguro veramente il meglio per tutti i weekend, ma anche durante la settimana. Vi ricordo che potete scaricare la nostra applicazione ovunque, scaricatela e portatela a press se andate in vacanza lontani, volete rimanere connessi con la vostra e la nostra meravigliosa Italy e sentire pezzi italianissimi come questo. Mi raccomando, andate anche sul nostro sito r101.it. chi è che sta bussando alla porta? Lui, Safe.
3: Enjoy the music.

Papà, buona domenica a lui e safe, buon sabato, perché non voglio confondermi, perché c'è qualcuno che si sveglia adesso e dice: oddio, è domenica, anzi, no, fermi tutti, fermi, è sabato e fantastico weekend, sono le 7:19 minuti, sbah al khair, sbah al nor, sbah al ward, marhaba bikom, buongiorno amici di R100.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lava pavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Hey, sono sempre io, la vostra Rajab Zez, e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Allora, se avete paura di restare senza radio, facile, scaricate l'applicazione, è gratuita e mi raccomando, portatela sempre con voi.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa.
10: A2A Life Company.
11: Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
6: R101 Meteo.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata qualche locale rovescio nella zona dello stretto di Messina tra Bassa Calabria e Sicilia nord-orientale. Nuvolosità sparsa tra Veneto, Trentino, Emilia-Romagna e Lombardia orientale. cielo in prevalenza sereno sul resto d'Italia. Nel pomeriggio, tempo soleggiato, salvo locali temporali, sui rilievi di Calabria e Sicilia orientale. Non si escludono isolati e brevi rovesci su Alpi marittime e prealpi centro-orientali. Qualche annuvolamento innocuo nelle aree interne montuose del centro. In serata cielo sereno quasi ovunque. Temperature massime in rialzo sulle isole e sul basso versante tirrenico, senza grandi variazioni altrove. Valori intorno alla media, salvo qualche picco oltre la norma, nelle valli alpine e nei settori occidentali del paese. Ancora ventoso, per venti settentrionali, sul medio-basso Adriatico, su Puglia, Basilicata, Ionio, Canale di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna. Poco mosso il Mar Ligure, l'Alto Adriatico e l'Alto Tirreno. Mossi o molto mossi gli altri bacini. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

La Mafire, eccola qui, Will Young, su R101. Allora, amici bellissimi, meravigliose creature del bene, abbiamo una corsa da fare ogni minuto. Quanto ai nostri amici all'ascolto che stanno correndo e andando a lavorare, vogliamo augurargli buona mattinata in compagnia di R101. Per chi non sta bene, come il nostro Mondino, buona guarigione, Mondino. Dai, quest'oggi avremo addirittura il cambio di guardia immediato. Sta arrivando Rossetti, che ringraziamo, magari anche già all'ascolto di R101. Ha detto si cambia subito, il super papà Rossetti arriva. Sai perché? Perché lui è abituato a gestire le emergenze. I bambini ne hanno sempre una quando sono piccolini, come l'età dei pargoletti proprio di Rossetti. Quindi un bacio a lui, grazie per aver accolto il nostro SOS, grazie al nostro angelo che è stato svegliato da me, il super boss, per poter risolvere. Vedi, il bello della diretta e della radio è esattamente questo. E poi voi ovviamente protagonisti assoluti, come la musica dei giornalisti Riccione. Mi mancava, ti devo dire. Riccione.

Samjay e One Republic su R101. Amici, ecco, come vi dicevo poc'anzi, Rossetti è in viaggio per raggiungersi in questa radio Largo Donegane 1 Milano. Noi gli mandiamo un bacio e lui infatti è all'ascolto. Ma quanto è ganzo, quante siete all'ascolto e vi saluta qualcuno e voi non ve l'aspettate. Manco lui se l'aspettava, pensa, nonostante i suoi, non so, 50 anni di radio. No dai, ma non ce n'ha manco lui 50, vero, tanti anni di radiofonia. Si emoziona ancora questa cosa e la bellezza del lavoro. Quando ti svegli e mi preme dirlo, e stai andando a fare qualcosa che davvero ti piace, quello che ti muove, quello che ti fa vibrare. Quando mi chiedete, tra l'altro anche degli amici all'ascolto che saluto, ma come fai ad essere così energetica la mattina? Cioè, non è che io sono sempre power, ieri ho dormito benissimo, quindi magari oggi sono anche più in forma, ma quando fai quello che ti piace, quello che ti muove, sei spinto dalla carica, dalla passione e veramente puoi scalare la montagna. Quindi il mio consiglio perenne è uno e basta: fate ciò che vi pare, veramente fate ciò che vi piace, fate ciò che vi muove, anche se va contro magari agli standard classici della tranquillità, della comfort zone. Spingetevi oltre e fate vibrare le vostre corde di tutti i tipi all'interno del vostro corpo. Ci ascoltiamo i Gemelli Diversi, Desiderio, questa è R101.

le diversità di un duo meraviglioso, rap italiano, melodie pop, comunque molto compatibili, che si fanno ben ascoltare. Io stavo curiosando, guardando tutti i lavori fatti, e ci fa ritornare un po' anche negli anni 2000. Di che sto parlando, signori? Abbiamo appena sentito I Gemelli Diversi con Desiderio.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: La canzone che ci fa star bene, eccola qui, è arrivato Rossetti. Rossetti Man è arrivato, c'è stato un cambio veloce. Noi vi teniamo aggiornati su tutto ciò che succede qua nei nostri studi. Ci succede anche che uno magari non sta proprio bene, viene sostituito all'ultimo. Siamo tipo la Formula 1, sei arrivato in tempo record. Ma chapeau mon chéri, sbah al nord, sbah al khair anche a te. E sei arrivato nel momento dei desideri. Con i gemelli diversi prima hanno cantato desiderio, il desiderio dei nostri amici. Quindi la canzone che ti fa star bene e porta bene, mi auguro, questa canzone. Sentiamo subito cosa gradite al 331 80 90 101.
1: La canzone che oggi mi fa stare bene, che vorrei ascoltare, è Big City Life dei
0: Bella.
1: Matta
0: Thank Ciao you. Adriano. Grazie Adriano, un bacio a te. Se anche voi volete la canzone che vi fa star bene, potete chiederla ogni ora mandando un messaggio vocale canticchiandola, magari fatelo per me al 331 80 90 101.

Questa è Big City Life, Matchafix su R101, la canzone che ti fa star bene. Amici belli, vi ricordo sempre che è un appuntamento solo di R101, dove ogni ora vi permette di entrare, smanettare e decidere voi la musica da mettere. Insomma, scansate i nostri Marsala, il nostro Mattia Gavallo, scansate tutti e mettete voi le manine e scegliete la musica che vi fa star bene. Bellissime creature, fantastico weekend fino alle 10, rimanete perché io vi ho sondato delle novità, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei nostri amici a quattro zampe, che purtroppo ogni tanto umanizziamo troppo e che dovremmo trattare con un po' più di cura, ma cura che serve a loro, non a noi, non il nostro percepito di cura. Ma ne parliamo tra poco, perché sta giungendo a termine la nostra prima ora insieme, ma saremo insieme fino alle 10. 10, 10, 10. Scusate.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Papa oggi a Lampedusa. Leone visita l'isola simbolo delle migrazioni verso l'Europa. Alla vigilia di questo viaggio e della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti che si celebra oggi, ieri ha detto: gli immigrati hanno plasmato il futuro dell'America, prosperate nella pace. Il Santo Padre ha ricevuto la Liberty Medal a Filadelfia. A Teheran al via i funerali di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema, ucciso il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è arrivato ieri alla grande moschea. La sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone in questi giorni solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, utilizzante bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola, ora sarebbe in Germania, dove risiede. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dalla cassaforte della farmacia, rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta ieri una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio l'Argentina soffre, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori. La Colombia batte il Ghana. A Napoli inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029, da 4 milioni e mezzo l'anno, più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade: code per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Code anche tra Reggio Emilia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A14 code per incidente tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona procedendo in direzione Bari. Sulla A26 dei trafori si procede a rilento tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova Voltri. Segnalato un incidente nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole allo svincolo di Capua provenendo da Napoli. Sulla A9 dei Laghi il traffico è congestionato in colonnamenti tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, incolonnamenti per un incidente tra Muggio e Lissone, in direzione della Svizzera. Infine sulla statale 1 via Aurelia, code per un veicolo in panne alla foce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

R101, vi auguriamo una buonissima giornata, la vostra Rajab Zez insieme alla regia del mitico Rossetti. Rossetti mascherato oggi, sembri il Cavaliere Oscuro, perché non ci può vedere, però potete vedere il nostro studio, me, la musica, canale 67 del digitale terrestre. Di cosa parliamo? Di cosa parliamo se siete arrivati in questo istante preciso? Avete fatto bene innanzitutto, bonjour, sono le 8 e 4 minuti e parliamo dei viaggiatori a quattro zampe, i nostri amichetti pelosi, le nostre vacanze letteralmente si stanno trasformando a loro immagine e somiglianza. Quindi, se state organizzando le vacanze, se siete in vacanza, tenetevi pronti con i vostri amici, dateci dei consigli al 331 80 90 101.

Usher insieme a David Guetta, Without You, e questo videoclip davvero significativo, visto che stiamo parlando di viaggi, che riprende feste da tutto il mondo, un po' come se la musica cancellasse letteralmente tutti i confini. Bellissimo, un mix di genere, un mix di artisti e soprattutto questa unione tra i popoli che vengono accompagnati dalla musica. La musica, lo sapete, è il nostro ingrediente principale di R101 e non solo musica, anche curiosità, notizie. Oggi vogliamo viaggiare con i nostri amici animali e pensate che in questo viaggio davvero sto trovando dell'incredibile. Ristoranti e alberghi a 5 stelle anche per galline, sì, ma ve li racconto precisamente tra poco. Intanto vorrei sapere quanti di voi all'ascolto, famiglie o singoli che hanno una famiglia con i loro amici a quattro zampe, stanno decidendo di organizzare una vacanza, dove e le difficoltà scontrate. Non è facilissimo, ci sono sì menù gourmand per i nostri animali, ci sono resort e ci sono tanti attività che loro fanno mentre noi cerchiamo di prendere il sole, ma non è tutto così semplice. Mi ha colpito molto un po' la lista dei posti scelti, tra l'altro la montagna rimane al primo posto perché sappiamo che viaggiare con la calura e la pelliccia non è semplice, i nostri amici soffrono anche loro il caldo, i nostri amici animali, ma l'Emilia Romagna anche lei non scherza, seguita al terzo posto dalla Toscana, che decidono di accogliere di buon cuore chi viaggia con gli animali. Allora, le difficoltà abbiamo visto, ci sono, esistono, ma vogliamo sapere anche un po' i numeri. Mediamente, io vi dico quello che la statistica dice, una persona che viaggia con il suo compagno animale spende 22 euro in più al giorno e sono non vacanze morde e fuggi, sono vacanze anche di 10-12 giorni, quindi i nostri amici si stanno a loro volta unendo alle nostre vacanze vere e proprie e rimangono per 10-12 giorni in nostra compagnia. Viaggiare leggeri ma con lui, lei, il nostro piccolino che ci portiamo a spasso, quindi il dato impressionante che abbiamo 16 milioni di animali registrati nel nostro paese e vi dico che i ragazzi di 14 anni sono molto meno di questi animali e quindi se andrete tra sentieri, cercherete la frescura, è più che è probabile che incontrate un golden retriever che è un ragazzino che corre ed è molto molto curioso, racconta del nostro amore, racconta delle nostre estati, di come sta cambiando la nostra decisione in base anche alle loro esigenze. E se prima allungare un pezzo di pane poteva essere l'eccezione, oggi potrete trovare dei veri e propri menù studiati per ogni tipologia di animale. Le curiosità sono tante, rimanete qua da R101 al 331 80 90 101, voglio raccontare anche le vostre storie, quindi venite a noi voi che avete sperimentato o ci state provando a organizzare una vacanza e dateci consigli mentre ci ascoltiamo Ernia Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: la sorella di Ernie, alla quale è stato dedicato questo brano Berlino, la capitale tedesca dove lei si è trasferita. È un racconto di una nostalgia, ma crescita personale, della fratellanza e dell'individuo, in questo caso, che sta cercando il suo spazio nel mondo. Stanno cercando il loro spazio nel mondo anche i nostri amici Quattro Zampe. Stiamo parlando proprio di loro, di come stanno cambiando anche le nostre abitudini. 4 milioni le famiglie italiane che viaggeranno con il loro animale e amico a quattro zampe. Stiamo scoprendo le curiosità in Italia, guardando le regioni, ma anche le difficoltà, perché tante volte uno ti dice sì sì, accettiamo gli animali, poi arrivi e ci sono 2000 paletti e tu dici vabbè, ho capito, ma lo accetti, cosa devo fare, rinchiuderlo in cantina? Accettare significa creare le condizioni per la coesistenza collettiva. Vediamo le vostre esperienze al 3318090101, e tra pochissimo vorrei sapere i vizi più assurdi dei vostri animali e anche gli accessori più esagerati che avete visto in spiaggia, che dice vabbè, vabbè, va bene tutto, però raga, damoci una calmata. Dai, dai, dai, 3318090101.
1: Ciao Raja, noi ti
0: prego,
1: stiamo ascoltando.
0: Avete visto in spiaggia che dice vabbè, vabbè, va bene tutto, però raga, damoci una calmata. Dai, dai, dai, 3318090101.

0: Sirens, il corto del quale sono protagonista, quindi chissà, lo proietteranno e io capirò se farò in tempo o altrimenti verrò sostituita da Kira. Kira, fai te.
1: Piuttosto che imbarcare il nostro pelosetto in aereo, preferiamo spararci 15 ore di macchina per andare in Calabria con lui. Ci stiamo organizzando benissimo.
0: Bravi.
1: Abbiamo trovato un appartamento che accetta gli animali, una spiaggia, sì, che accetta gli animali, già prenotata, ci danno un ombrellone separato.
0: Beh, di questi sono organizzati.
1: Toby non andrà mai in aereo.
0: Amore, lo so, perché è un po' difficile, c'è tanta sofferenza quando gli animali viaggiano in stiva e a volte arrivano veramente in delle condizioni non proprio belle. E visto che ho fatto anche dei voli con degli amici a quattro zampe che viaggiano con i passeggeri, non sono sempre piccolissimi, io chiedo solo la cortesia ai loro amici umani di non infilarli sotto il sedile dell'altro, perché va bene che ti sei portato il cane, meraviglioso tutto, però se viaggio tutto il tempo stando attenta a non pestarlo diventa uno stress per l'altro, quindi bisogna essere davvero così coerenti con l'amore che si prova con gli animali, anche con quello degli umani, se no diventa l'intolleranza dietro l'angolo e si litiga per niente. Io ho fatto comunque un'ora e mezzo col cane che dovevo stare attenta a non pestarlo e il padrone non ha mosso un dito, ma lì per lì ho detto vabbè dai, sono un'ora e mezzo, se il viaggio fosse stato più lungo avremmo avuto qualche non discussione ma semplicemente richiesta in più. Bravi ancora voi, e gli accessori da spiaggia più imbarazzanti o esagerati che avete comprato per il vostro animale per paura che soffrisse il caldo, raccontatecelo al 331 80 90 101. Olivia Rodrigo. Enjoy the music.
2: Sento uno.

0: Drop Dead.
1: Nonostante il titolo che può sembrare triste, Drop Dead, Olivia Rodrigo ci regala una canzone piena d'amore, euforico, esplosiva. Lei è esplosivo il pezzo e parla proprio di quelle cotte a cui non puoi dire niente, puoi rimanere solo e viverle. Vivete, questo è R101, innamoratevi. Fantastico weekend.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Hey, sono la vostra Rajab Zez e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Se volete sempre rimanere in mia compagnia, scaricate l'applicazione, è completamente gratuita. R101.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
9: Sì, certo!
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
22: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
23: Grandi Scuole!
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: amici, stiamo parlando di estate, di viaggi dei nostri amici quattro zampe, di viaggi che costano anche tantissimo per rendere la loro vita più semplice possibile, a volte anche a discapito della nostra. Sentiamo al 331 80 90 101 un'amica e la sua esperienza, prego.
1: Ciao, io sono Lara da Pisa.
0: Ciao Lara.
1: E con il mio Ciwi Rolli.
2: Ciao,
1: lo porto sempre con me e
2: amore,
1: andiamo a Fuerteventura. Oh, ho pagato una cifra, uno sbotto l'aereo per lui, più di me.
0: Amore, ci sta, lo so, conosco anche tanti che prendono il treno e devono pagare il posto del cane, che però poi non può stare nel suo posto, deve stare sotto, e si lamentano tantissimo. Arrivano anche delle polemiche, ma vorrei dirvi che i costi non finiscono qua, possono lievitare. Se andate al San Francisco ci sono i ristoranti stellati, i Dog Menu, esattamente al The Cavalier o The Quick Dog, che hanno vero e proprio menu pensato per i cani, che viene assaggiato dagli chef stellati per garantirne la garanzia totale, 100% delle sex tartar con piselli e carote, dei mini burger con formaggio e bacon, oppure i cupcake, che sono semplicemente una tazza di crème fraîche guarnita con pezzettini di bacon, e non dovete mangiarlo voi, lo deve mangiare il vostro cane, cioè ristorante stellato per cani, lo so, è così, non rosicate. Adoro anche questa grande artista, che la stiamo vedendo in tutta la sua bellezza ovunque in giro nelle piazze italiane. Emma, l'amore non mi basta.

0: finiamo punto e basta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siamo al 12 giugno di questo meraviglioso mese, appena passato il 2026, e questa collaborazione tra i due artisti, proprio precedente ad altri brani, alla trade union del loro animo e della loro voce. Di chi sto parlando? Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango, Canto d'amore su R101.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Pochissimo arriva il vostro momento preferito, ogni ora si ripete puntuale la canzone che ci fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Deghi aprire la pagina deghi.it.
12: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi deghi solo cliccare.
12: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: qui la chiedete proprio voi, amici di R101. Vediamo al 331 80 90 101 cosa ci state per regalare. Funziona così: ogni ora arriva puntuale questo appuntamento al 45esimo minuto d'ora, siamo precisi quest'oggi. Sentiamo.
1: Sono Elena, chiamo dalla provincia di
0: Ciao
1: Ferrara,
0: Elena.
1: E sto andando verso Bologna lavorare. Vi chiedevo per la canzone che ti fa stare bene, Michael Jackson,
0: Black or
1: White, per arrivare con un po' di carica.
0: Dai, è tutto, saluto col di Bologna, ma dallo in basso a tutti, un bacione. Quanto è bella Bologna, la mia città della tolleranza, dove ho frequentato scuole e università, e che mi manca tantissimo. Ciao Bologna, Michael Jackson, Black or White.

Bella, questa è il chitarrista Slash dei Guns N' Roses che suona il riff rock del brano, dando davvero una sferzata di energia e di unicità e un cambio anche di clima della musica di Michael Jackson. Era il 91, dove da lì a dopo si sarebbe occupato soprattutto di temi sociali. Amici, noi che ci stiamo occupando di amici a quattro zampe che stanno viaggiando tanto quanto noi, e visto che vi ho detto che ci sono i menu gourmand, ci sono gli alberghi a 5 stelle, vorrei portarvi in un posto dove i pinguini, ragazzi, lasciatevi le cinture, si sta perdendo proprio la retta via, vengono spalmati di crema solare. Non ci sono solo i pinguini, quelli che vivono al freddo, ci sono pure quelli in Sudafrica, in zone più calde, dove in questo periodo che cambiano la loro muta, i guardiani del parco devono spalmarli di crema solare proprio per proteggere la loro cute. Voi che vi lamentate della crema solare, e non è finita, perché se andiamo in UK, esattamente in Cornovaglia, è presente una pensione a 5 stelle per galline. Sì, sì, avete capito bene, 5 stelle, compresa la spa. I semi vengono sì, giuro, i semi di mais vengono selezionati, menù all'aperto, e c'è anche una spa dove li vengono tagliati proprio gli artigli, c'è il nose job, questa spuntatina di becco, e poi un massaggio con la polvere che serve proprio come antiacaro. A fine soggiorno l'hotel invia ai loro amici umani una cartolina con tanto di zampetta come stampa, come firma della propria gallina, dove c'è scritto: mi sto divertendo un mondo, non tornate presto, mi raccomando. E te credo, pure io voglio diventare una gallina. Adoro i Måneskin.

0: the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.

Future Funk, Francesco Gabbani ha perso il suo sentiero, non credo proprio, perché qua spinge la musica. Dall'8 maggio arriva questa super novità estiva che ci godiamo qua del Re 101.

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Discorso di Donald Trump a Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa. Poi il presidente americano ha aggiunto: la nostra identità è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Ieri Papa Leone, ricevendo la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Oggi il pontefice è a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, alla grande moschea di Teheran. La sepoltura il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl, la droga degli zombie, all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Non ci sono segni di effrazione. Palazzo Chigi esprime disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. I mondiali di calcio, Argentina-Capoverde si decide ai supplementari, 3-2 per l'albiceleste che passa agli ottavi. Passa anche la Colombia, 1-0 al Ghana. L'Egitto elimina l'Australia, ai rigori la Svizzera batte l'Algeria. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Al Madison Square Garden di New York, l'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'officiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 dei Trafori, code per incidente, traffico intenso tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova-Voltri. Sulla A1 Roma-Napoli, segnalato un incidente allo svincolo di Capua provenendo da Napoli. Un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, Trezzano, e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Autosole. Sul tratto urbano della A4 si resta in coda invece per traffico intenso, tra Sesto San Giovanni e la tangenziale nord di Milano in direzione Brescia. Code per traffico intenso sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tra Bellano e Piona in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101 amici, grazie alla nostra Virginia per l'informazione. Queste erano le breaking news TGCOM 24 su R101. Io la vostra Rajab Zez in compagnia e guidata dalla regia meravigliosa del nostro Rossetti Michele. Bonjour, bonjour e ben arrivati a tutti coloro che si stanno collegando proprio in questo momento. Fantastico weekend dalle 7 alle 10. Allora, vorremmo parlare di nostri amici in tantissime puntate proprio per dare le giuste dritte anche durante questo periodo di vacanze. Gli amici a quattro zampe, precisiamolo, dove portarli, come portarli, ma soprattutto andiamo anche ad addentrarci nelle regole assolute per non disturbare la loro quiete ma anche quella degli altri. Al 331 80 90 101, dite la verità: quanti soldi avete speso per un gadget tech, un accessorio estivo per il vostro animale che poi puntualmente avete ignorato oppure lui ha ignorato? 331 80 90 101.

Girl su R101. Allora amici, vi ho promesso dei consigli. Intanto saluto l'amica Rosaria che ci sta scrivendo: mi raccomando, era già le adozioni, parliamo di adozioni. Diciamolo che in questo periodo è vero che c'è un sacco di gente che vizia i suoi amici a quattro zampe, ma anche chi li abbandona. Occhio ragazzi, vi prego, abbiate un cuore, usatelo, usatelo il più possibile. Non si abbandonano gli animali, non si prendono animali quando non si ha la possibilità di tenerli, e non si è responsabili, sono delle anime e come tali vanno trattate, non si lasciano da nessuna parte e non ci si assume responsabilità di cui non siamo in grado di portarle avanti nel giusto modo. Questo è il mio consiglio, ed un bacio a Rosaria, impegnatissima nell'accompagnare i cuccioli, gatti, cani, topolini, furetti, tutto quello che volete, da casa a casa, da luogo a luogo, proprio grazie ai donatori, grazie che si impegna ogni anno anche d'estate nei canili, nei gattili, a continuare a lavorare per il loro benessere. Allora, questo fa di noi anche persone molto umane, persone che diciamo che il loro grado di sensibilità viene misurato anche come trattano le altre specie, ma a volte talmente esageriamo che non riusciamo più a trattare bene gli umani. Il tenore dei messaggi che arriva al 331 80 90 101: va bene, sì, va bene, viziamo, li accettiamo, facciamo, però ci vuole il rispetto reciproco dei luoghi, dico bene Rossetti, dei luoghi condivisi con gli altri che magari non hanno animali, non li vogliono, ok? Cosa fare quando si vuole partire per non sbagliare nulla e portarsi in viaggio il proprio amico animale? La regola del digiuno: niente cibo nelle 2 o 3 ore precedenti alla partenza. Il mal d'auto colpisce anche loro e non deve essere davvero un buon viaggio. Già devono affrontare magari delle sfide, delle cose nuove per loro, se poi li caricate anche di cibo non li aiutate per niente. Altre regole: aria condizionata sì, ma senza esagerare. Quindi va bene rinfrescare l'ambiente, ma non Polo Nord, anche perché non è che, se non avete un pinguino, è un pinguino che è abituato a stare al freddo, lasciate stare. Il giusto, un magari un panno bagnatino per bagnare i polpastrelli e sotto la loro pancina quando vi fate delle pause, quando vi fermate, può aiutare tantissimo. Il kit di pronto soccorso da non dimenticare assolutamente, i documenti dell'animale quando si va fuori o comunque negli altri paesi, anche in Europa, perché ci vuole. No? Bisogna, ci sono i controlli, dogani, qualsiasi cosa, voi dovete dimostrare che è il vostro amico e che sta viaggiando con voi, perché per come. E poi ci sono sul mercato un sacco di gadget, abbiamo detto molto inutili, a volte veramente non servono, però noi li compriamo e cerchiamo in qualche modo di renderli utili. Il ventaglio attaccato alla testa del cane, sapete, quelli portatili che oggi c'hanno tutti, che cercano anche per gli animali. Io non so quanto faccia bene questa roba, perché fa un po' l'effetto del cane dei film hollywoodiani che sta fuori dalla finestra e prende aria. Quella roba non solo è pericolosa e vietatissima dalla legge, ma può causare anche otiti, congiuntiviti, ecco, ogni tanto il mio Marocco entra in me, si impossessa del mio italiano, congiuntiviti, e sì, ok, il romanticismo, ma tuteliamoli in tutti i modi. Raccontatemi i vostri modi per tutelare i vostri animali quando viaggiate, al 331 80 90 101, e i gadget assurdi che sono lì nel cassetto che vi guardano, dico, io quando è che vado in vacanza? Mi ci portate con voi? Fanno una brutta fine.

0: Tucca Tucca Macarena, fatto proprio per essere ricordato come il pezzo dell'estate e come titolo molto facilitatore da memorizzare e da potersi portare in spiaggia. Amici, noi stiamo parlando di chi porta in spiaggia gli animali, di chi porta in montagna, in vacanza, ovunque il suo amico pelosetto. Sentiamo anche qualche polemica, giusto? Vai.
1: Se troviamo il modo anche di insegnare ai padroni degli amici a quattro zampe a non scartavetrare le
0: signora,
1: quelli che invece vogliono dormire, non vogliono sentire abbaiare giorno e notte H24 dagli amati cagnolini.
0: Ve l'ho detto prima, bisogna saper coesistere. Vi voglio dare un consiglio per non scaradavetrare, come dice la signora. E i Pop Cycles sono i ghiaccioli riciclabili e il trend del momento. Sono dei giochi di gomma speciali che si inseriscono proprio in degli stampini con degli ingredienti freschi, tipo yogurt, brodo di pollo, lasciati proprio nel freezer, e il cane passa le ore a leccarlo sotto l'ombrellone al fresco, rilassato, senza disturbare nessuno e senza scartavetrare, giusto?

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Jack Jones su R101. E allora, amici, visto che stiamo parlando di vacanze, di vizi, di quanto amiamo i nostri amici a quattro zampe, ma amiamo soprattutto così tanto il loro benessere, che dobbiamo stare attenti a non trattarli e soprattutto sfamarli come degli umani. Per fare chiarezza, abbiamo con noi qui in onda un medico veterinario esperto della loro nutrizione naturale, e gli vogliamo dare il benvenuto al dottor Vittorio Saiettone.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, caro dottore, è un grandissimo piacere averla innanzitutto qui con noi, e partiamo subito da un dato di fatto. D'estate la tentazione di allungare al nostro cane, al nostro gatto, un pezzettino di ciò che stiamo mangiando, o magari sotto l'ombrellone, perché diciamo è caldo anche per lui, durante una grigliata, perché lui ci guarda con gli occhioni, è una roba che lo vizia e gli fa bene, oppure può diventare un pericolo?
1: Diciamo che è qualcosa che lo vizia e che non gli fa bene, perché il nostro cibo non è pensato per soddisfare quelli che sono i loro fabbisogni.
0: E se loro ti guardano con gli occhietti giganti, come fai a resistere?
1: Devi cercare assolutamente di resistere, pensando che ogni volta che tu resisti lo fai per il loro bene. Esistono infatti degli alimenti che possono essere anche tossici per i cani, come tipo l'aglio, la cipolla, il cioccolato penso che ormai lo sappiano tutti.
0: Sì,
1: è importante nel cioccolato soprattutto evitare assolutamente cioccolato fondente, evitare l'ossilitolo e le stesse ossa cotte in cani che magari non sono così capaci a processare una materia che è molto dura e difficile da digerire, può provocare lesioni o addirittura delle ostruzioni.
0: Visto che ci sono persone molto consapevoli, scelgono anche la cucina casalinga, le ricette fai da te e trovate magari sul web, ma essendo diffidenti verso il cibo pronto, a volte possono rischiare di improvvisarsi nutrizionisti per gli animali e di conseguenza magari anche lì, con tutto l'amore del mondo, fare qualche danno. Allora, cosa diciamo?
1: Diciamo una cosa, che il fai da te è qualcosa che io sconsiglio sempre. Le diete casalinghe sono un'alternativa molto valida, ma solo se sono formulate da un veterinario nutrizionista che quindi ha fatto un percorso e si è specializzato proprio nel bilanciare le diete casalinghe, che poi possono essere personalizzate da soggetto a soggetto. Ma il fai da te o me l'ha detto un mio amico è qualcosa che io sconsiglio sempre.
0: E anche il caldo può in qualche modo colpire i nostri animali, e quali sono i consigli pratici e immediati per venirle incontro?
1: La prima cosa è: dobbiamo muoverci in ore che siano tollerabili anche per il nostro cane, ovvero il nostro cane purtroppo non si può mettere le scarpe, no? Ha dei polpastrelli. È chiaro che in alcune zone molto asfaltate l'asfalto può raggiungere fino a 50-60 gradi.
0: Perciò, io ho visto anche 100 gradi a Roma, cioè mi sono chiesta subito come fa un cagnolino a passeggiare lì a 100 gradi, a due, sopra quella temperatura, e a due passi col musetto a quella temperatura, un bassotto, pensiamo.
1: Esatto, quindi uscite nelle ore più fresche. L'altro punto è lasciare sempre acqua fresca e pulita disponibile, questo sia per cane sia per gatto. E un altro punto importante è: teniamo le case arieggiate, perché il cane e il gatto non hanno la capacità di termoregolare con il sudore come l'uomo, perciò loro possono andare a bilanciare la temperatura dai polpastrelli con il fiato, perché quella è la loro capacità di andare a regolare la temperatura corporea. Quindi
0: certo,
1: un ambiente ventilato e un ambiente fresco aiuterà sia noi sia i nostri pet. Questi sono i più importanti.
0: Noi ti diamo davvero un abbraccio fortissimo, grazie per aver reso più consapevoli chi ha degli animali in casa e chi può anche fare degli errori senza immaginarselo, e noi ci ritroviamo presto per altri consigli. Dottor Vittorio Saiettone, ti abbracciamo, ci auguriamo una buona estate dalla famiglia di R101.
1: Una buonissima estate anche a voi e a tutti i vostri amici quattro zampe.
0: Un abbraccio
1: forte.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie, doc.

viaggiare, vuole viaggiare con gli animali, e allora ho trovato questi collari con l'intelligenza artificiale GPS ad altissima precisione, che vi dice davvero se il vostro amico peloso sta andando verso pianeti sconosciuti, ma monitora anche il suo battito cardiaco e lo stress termico. Insomma, in pratica vi dice: riportatelo, mi raccomando, dal caldo al fresco, perché ne ha bisogno. Poi c'è anche una ciotola refrigerata da viaggio, queste ciotole smart che mantengono l'acqua fredda per ore e ore e ore anche sotto il caldo cocente. Ed infine i guinzagli hands free, che sono coordinati con l'umano, sono una pettorina allo stesso colore con il vostro animale, potete fare davvero i fashionisti ovunque.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
3: e alle nostre vacanze romane,
4: anche se non siamo a Roma.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
6: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
10: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
13: Signora?
14: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
13: Ecco qua!
14: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
13: Carine quelle, eh?
14: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
13: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
14: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
13: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: chissà, chissà se scegliete la musica anche pensando al vostro amico animale, e vediamo che cosa ci state chiedendo in questa mattinata. La canzone che ci fa star bene, 9:46 minuti, siamo giusti al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Everybody, Backstreet Boys, Nicola da Taranto.
0: Grazie. Ciao. Nicola, un bacio.

Questo ritorno leggendario è il videoclip diretto da Joseph Han, noto per produzioni molto interessanti, spettacolari cinematografiche, dove i membri si trasformano in mostri, mumia, vampiro, lupo mannaro, Frankenstein, ma noi li aspettavamo. Quindi Backstreet Boys, e loro sono i Beck e noi felici del loro ritorno. Felici anche gli amici che stanno tornando dalle vacanze, che hanno passato una vacanza con i loro amici a quattro zampe e sono stati trattati divinamente, perché di questo abbiamo parlato, di come si sta muovendo il mondo per affrontare le vacanze accompagnati proprio dal resto della famiglia pelosetto. In America ad esempio il 78% della popolazione viaggia con il proprio pet, e anche in Cina si stanno adattando e stanno sperimentando vagoni dedicati, alberghi dove c'è la conciergerie dedicata, quando arrivi ti dicono i parchi più belli dove portare il cane a fare i suoi bisogni, ti danno un kit magari per poter fare le cose necessarie, andare ai musei insieme, e anche offrirti soprattutto il dog o il cat sitting, insomma l'animal sitting. Vi ringrazio per la vostra sensibilità e mi raccomando, come sempre, questa è una raccomandazione che ci dicono tutti i dottori: lasciate sempre il finestrino socchiuso per far annusare un po' di aria fresca a chi vi ama in maniera incondizionata, perché è una disattenzione che potrebbe costargli la vita. E quindi, visto che stiamo giungendo quasi alla fine, ci godiamo ancora la musica di R101.

che il mio Phil Grondona non mi ha voluto dare un bacio, mi raccomando massacratelo adesso che entra in diretta. E abbiamo parlato di animali, gli animali hanno un sacco di privilegi per fortuna, e come disse Antoine France, fino a quando non avrai amato un animale una parte della tua anima rimarrà addormentata. Io aggiungerei per Phil Grondona, fino a quando non avrai amato la tua collega tutto il corpo e l'anima saranno addormentati. Sapete perché non mi ha voluto baciare? Perché ha detto: tu hai baciato Mondino stamattina, lui stava male, io sono germofobico e non ti bacio. Sono 3 ore che è andato via sto poraccio, questo con la mascherina, questo germofobico, raga. Io vado a baciarmi la mia amica che mi sta aspettando al bar. Vi amo, ci ritroviamo domani dalle 7 alle 10, fantastico weekend. Grazie Rossetti, come sempre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oggi gioca al Marocco, mi raccomando, occhio, non gufate. Non gufate.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il presidente russo Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni al suo omologo americano Trump nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Oggi Russia e America, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale, dice lo zar, nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale. E poco fa il governatore di San Pietroburgo ha riferito che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città. I residenti invitati a rimanere nelle proprie case. Colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Nel suo discorso Trump al Mount Rushmore per il 4 luglio ha detto: «La nostra identità è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista». Papa Leone, ricevendo ieri la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati. Oggi il pontefice è a Lampedusa. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Il maxifurto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte, senza segni di effrazione, della farmacia, rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Palazzo Chigi esprime disappunto. I mondiali di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari, passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco e alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10:04 minuti di sabato 4 luglio 2026, questa è R101 in radio, ma anche in televisione, canale 67. Saluto tutti gli amici che ci seguono da lì, io sono Phil Grondona, ringrazio e saluto e mando un bacio alla Giacca che anche oggi ci ha svegliato e torna domani mattina alle 7. In regia c'è con me il gran maestro Michi Rossetti e con voi fino a luna iniziamo quelli del weekend. Siamo

bello iniziare con Summer di Calvin Harris qui su R101 questo sabato mattina, 10:08 minuti con quelli del weekend in radio, in televisione, sul canale 67. Chi sono quelli del weekend? Noi iniziamo sempre il sabato e la domenica così, raccontando chi siamo noi che arriviamo qui su R101 proprio il sabato e la domenica tra le 10 e le 13. Siete voi, siamo un gruppo, un grande gruppo di amici che si ritrova qui per dimostrare una cosa. Cioè che è vero che il mondo della settimana, quello che va avanti dal lunedì al venerdì, è bellissimo, ma soprattutto il sabato e la domenica secondo noi succedono cose pazzesche, che siamo pazzesche, ma poi c'è la mischieta, bellissime, che noi siamo ben felici di raccontare dappertutto. Già da adesso, se vi va, al 331 80 90 101 con un bel messaggio scritto, ancora meglio con un vocale, potete condividere con noi come è andata la settimana, come è andata la serata di ieri, quali sono i buoni propositi per questo sabato, per questo weekend in generale, con quello che noi chiamiamo l'identikit di quelli del weekend. Noi oggi non possiamo non aprire dando una notizia di importanza vitale, perché sappiamo stanno succedendo tante cose nel mondo, quindi bisogna dare le notizie veramente molto importanti, e cioè Taylor Swift si è finalmente sposata ieri a New York. Auguroni a lei e a suo marito, ora si può dire marito, Travis Kelce. Tra l'altro ho apprezzato molto sta cosa, cioè loro hanno detto: già siamo due tra le persone più famose della terra, cerchiamo di farla low profile, no? Cerchiamo di non dare troppo nell'occhio. Dove si sono sposati? Al Madison Square Garden, cioè il palazzetto dello sport di New York, che peraltro neanche da dire, sai, ti sposi al palazzetto dello sport, che ne so, di Milano, non è esattamente in centro città, non è di fianco al Duomo. Invece chi è stato a New York lo sai, oggi abbiamo iniziato subito parlando di New York, oggi anche il 4 luglio, l'America oggi compie 250 anni, il palazzetto di New York è proprio nel centro di Manhattan, a Midtown, quindi praticamente per facilitare le operazioni per questo matrimonio, anche per tutti gli invitati, che sono tutti famosi, hanno dovuto chiudere mezza città. Grande Taylor, chiaramente nessuno tranne gli invitati poteva entrare nel palazzetto, e quindi un sacco di fan erano lì a chiedersi: oh, ma si saranno sposati, non si saranno sposati? Tutti hanno capito che il matrimonio, la promessa, fosse effettivamente avvenuta quando sullo schermo, sul mega schermo del Madison Square Garden, è apparsa la scritta TNT, cioè Taylor and Travis just married, si sono appena sposati. Ragazzi, la finezza, la classe, l'eleganza, fare le cose senza dare troppo nell'occhio. Auguri Taylor, auguri Travis, questa è The Fate of Ophelia. I heard you call.

0: Alfa su R101 per la serie La classe non è acqua. Si parlava del matrimonio appena avvenuto pochissime ore fa al Madison Square Garden, il palazzetto del basket, dello sport di New York, tra Taylor Swift e Travis Kelce. Un amico di Roma non avrebbe ha commentato questa cosa come nessun altro, io compreso, avrebbe saputo fare.
1: Poi Phil, hey. Buongiorno, sempre a lavorare stiamo, ma com'è questa situazione?
0: Lo so.
1: Comunque come sono strane queste cose, eh? Quella al Madison Square Garden, c'è cioè, tutta una cosa più romantica, più, capito, di risonanza, capito? Che poi parliamoci chiaro, alla fine della fiera il Madison Square Garden non è nient'altro che per parlare automatica qua nostro a Roma.
0: Avrei saputo dirlo meglio. E detta così fa ancora più ridere. A tra poco.

0: sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
7: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia.

0: Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: R101 Meteo.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. In queste prime ore della giornata qualche locale rovescio nella zona dello stretto di Messina tra Bassa Calabria e Sicilia nord-orientale. Nuvolosità sparsa tra Veneto, Trentino, Emilia-Romagna e Lombardia orientale. Cielo in prevalenza sereno sul resto d'Italia. Nel pomeriggio tempo soleggiato, salvo locali temporali, sui rilievi di Calabria e Sicilia orientale. Non si escludono isolati e brevi rovesci su Alpi marittime e prealpi centro-orientali. Qualche annuvolamento innocuo nelle aree interne montuose del centro. In serata cielo sereno quasi ovunque. Temperature massime in rialzo sulle isole e sul basso versante tirrenico, senza grandi variazioni altrove. Valori intorno alla media, salvo qualche picco oltre la norma, nelle valli alpine e nei settori occidentali del paese. Ancora ventoso, per venti settentrionali, sul medio-basso Adriatico, su Puglia, Basilicata, Ionio, Canale di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna. Poco mosso il Mar Ligure, l'Alto Adriatico e l'Alto Tirreno. Mossi o molto mossi gli altri bacini. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stavo guardando ieri i social di Cesarone Cremonini. Ho visto che gli hanno consegnato una targa, un riconoscimento in cui c'è sopra scritta la somma di persone che hanno partecipato ai suoi concerti l'anno scorso durante il tour negli stadi e nei concerti che ha fatto quest'anno: l'Ippodromo di Milano, Firenze, Imola, eccetera eccetera. Nel giro di questi 2 anni, anno e mezzo, quasi 1 milione di persone ai suoi concerti. Grande Cesarone, questi sono risultati incredibili di cui essere veramente molto fieri. Sono le 10.29, anzi 30 di questo sabato mattina, con quelli del weekend su R101, ed è il momento di... Mi dicono prima però di dire quello che volevo dire, che c'è una poesia, prego, prego.
1: C'è la voce di Filippo Gondola, sentirò Gondola, di sicuro, certo. Un buon weekend avrò. Insieme a lui R101 ascolterò e mai più cambierò. Grande R101, Filippo Gondola, ti voglio bene, e we want you, da Zocco ti stima.
0: Anch'io, amico, grazie per questa grande poesia. Ebbene sì, questo è un programma ascoltato dai migliori letterati di questo paese. Poco fa invece abbiamo dato la notizia del giorno, più che altro la notizia pop. Taylor Swift si è sposata con Travis Kelce, l'ha fatto al Madison Square Garden di New York. Stavamo un po' commentando di come le cose un po' fini e di classe siano ben altre. C'è un'amica che vuole dire qualcosa.
2: Diciamo che sposarsi al Madison Square Garden è proprio una, diciamo, tamarrata incredibile.
0: Un po' sì.
2: Spero per lei, lo dico sinceramente da donna, che poi facciano anche per loro una cosa più intima, una celebrazione del loro amore più intimo, in modo che nei loro ricordi ci sia qualcosa di loro, solo loro.
0: Chissà, no, secondo me no, secondo me non faranno altro. Anche se secondo me tra quelli del weekend c'è qualcuno che è stato a un matrimonio ben più tamarro. In caso 331 80 90 100 per raccontarlo. R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

Ufficialmente estate, karaoke, Bunda Bash, Alessandra Amoroso su R101 con quelli del weekend. L'estate è soprattutto la stagione di grandi concerti, già tanti ce ne sono stati nelle ultime settimane. Domenica, non ve l'ho raccontato perché appena successo, diciamo è successo subito dopo la nostra puntata di domenica scorsa e poi siamo tornati in onda oggi, ho avuto la fortuna di vedere Macklemore, che è tornato in Italia dopo tantissimi anni. R101 era la radio ufficiale del concerto, è stato incredibile, concerto veramente molto bello per un artista famosissimo, magari per una fetta di pubblico, non per tutti, non ipernazional popolare, però è stato veramente molto molto bello, speriamo torni presto nel nostro paese. Lei invece ci tornerà quest'estate, il 19 luglio, tra pochi giorni, a Lucca Summer Festival, e R101 è la radio ufficiale. Katy Perry, questa è la sua nuova canzone, si chiama Watch It Burn.

0: con Katy Perry su R101 e la sua nuova canzone. Rimanete con noi, con tutti quelli del weekend, perché ci siamo. Tra poco apriamo ufficialmente le prenotazioni per giocare con qualcuno a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
10: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
19: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
21: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
22: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
23: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
24: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
25: Ho fatto la scelta giusta.
24: Cioè?
25: Faccio pubblicità in TV.
24: Non ci credo.
25: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
24: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
25: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
24: Adesso?
25: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: le 10.48 di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 con quelli del weekend. Io sono Phil Grondona ed è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore. A sceglierla siete voi al 331 80 90 101, perciò andiamo subito a scoprire chi ce la regala in questo caso.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Born in the USA di Bruce. Ciao.
0: Grazie amica, non solo questa è una bella canzone ma è perfetta per la giornata di oggi, 4 luglio, festa dell'indipendenza statunitense, nonché 250esimo compleanno dell'America, degli Stati Uniti, proprio oggi. E quale miglior modo per celebrare se non con Mr. Bruce Springsteen?

Bruce Springsteen è la canzone che ti fa stare bene di R101, perfetta per la giornata di oggi, 4 luglio, giornata dell'indipendenza degli Stati Uniti, nonché 250esimo tondo compleanno degli Stati Uniti, inteso come nazione. Bello averla ascoltata qui su R101, e ora è quel momento lì, 10.52, quasi 53, apriamo ufficialmente le prenotazioni per giocare tra poco con qualcuno a quelli del quiz, il nostro grande quiz del sabato, per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Come funziona questo gioco? Se è la prima volta che ci seguite, ogni sabato facciamo questo quiz in cui in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte in un minuto di tempo e battere l'attuale detentore del titolo, campione da 3 mesi tondi, ragazzi, un sacco di tempo, uno dei più grandi record nella storia di questo programma, Fabio da Canicattì, Sicilia, che in un minuto ne ha azzeccate 17. Se pensate di riuscire a farne almeno 18, questo è il momento perfetto per prenotarvi, come scrivendo quelli del quiz, chi siete voi, il vostro nome e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. Lo ripeto, qua ci sono le domande, sentite carta canta. Quelli del quiz, chi siete voi, da dove ascoltate al 331 80 90 101 e tra poco qui su R101 giochiamo. Ok, ricordo.

0: Another su R101. Manca pochissimo alle 11. Questo vuol dire che tra poco siamo pronti a giocare con qualcuno a quelli del quiz, il nostro grande quiz, per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Chissà se oggi qualcuno sofferà il posto a Fabio. Intanto però ci sono le ultime news, a tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Leone XIV in visita pastorale a Lampedusa, giro in papa mobile per le strade prima di celebrare la messa. Il molo Favaloro, storico primo approdo di chi viene soccorso in mare, cambia nome e diventa Molo Papa Francesco, con una stella a forma di conchiglia inaugurata da Papa Leone. Il Santo Padre ricorda che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà. Il governatore di San Pietroburgo ha riferito che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città. I residenti invitati a rimanere nelle proprie case, colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. L'identità americana è sotto attacco, così il presidente Trump nel suo discorso al Mount Rushmore in occasione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Siamo il più forte e potente paese sulla terra, ha detto anche, e ha assicurato, non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Il governo esprime disappunto sulle falle nella sicurezza. L'ospedale replica: siamo parte lesa. I mondiali di calcio. Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis. Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 11:02 minuti di sabato, buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 in radio, anche in TV sul canale 67, saluto gli amici e le amiche che ci seguono da lì, io sono Phil Grondona, grazie a Virginia Giacomin per le breaking news di TGCom 24, ci siamo, in regia c'è il gran maestro Michi Rossetti che mi stavo dimenticando di salutare, ma come potrei dimenticarmi di Michi in regia, rimanete con noi, fino a luna siamo quelli del weekend e tra un istante si gioca a quelli del quiz. Siamo

0: e Camila Cabello, Señorita, su R101 11.6 con quelli del weekend. È sabato e questo è il momento in cui vi siete prenotati in tantissimi, in migliaia, per provare a giocare con noi a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Ma direttamente da Lodi, Lombardia, gioca con noi Cristina. Buongiorno Cri.
1: Ciao.
0: Come stai? Che stavi facendo di bello stamattina?
1: Sto rassettando un po' casa.
0: Ok, vabbè, gran classico del sabato. Hai il via voce per caso?
1: No, c'ho l'auricolare.
0: Se riesci a toglierlo è meglio, così ti sentiamo bene più che altro, okay. Perché visto che è un gioco basato tutto sul tempo, no? Sulla velocità. Se uno ha l'auricolare poi magari sai va in ritardo e quindi...
1: Infatti ti sento in ritardo, va bene, ok, tolto okay. Tutto.
0: Bene, molto bene Cri. Allora, sei pratica di questo gioco? Lo ascolti spesso?
1: Sì, lo ascolto tutti i sabati, mi blocco e guardo solo il gioco perché devo essere informata sulle domande.
0: Oh, bene, vabbè, ci impegneremo a fare bene anche la restante parte del programma che non è il gioco. Allora, per chi ci sente per la prima volta, come funziona? In un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e battere l'attuale detentore del titolo. Noi abbiamo un campione da 3 mesi, un sacco di tempo, Fabio da Canicattì, Sicilia, con 17 risposte. Perciò, Cri, devi riuscire a farne almeno 18. Pensi di riuscire a farcela?
1: Ma io ho l'adrenalina 6.000.
0: Allora, cerca di star tranquilla, non pensare che sei in diretta alla radio. Pensa che lo stai facendo ascoltando la radio con qualcun altro che gioca.
1: Magari mi sta ascoltando anche mio marito giù in box.
0: E quindi ti viene l'ansia da prestazione per questo,
1: sì,
0: dici.
1: No,
0: vabbè. Ma come si chiama tuo marito?
1: Moreno,
0: allora lo so che è contro il mio interesse dirlo. Spegni la radio perché mi agiti Cristina, se no lei deve rimanere concentrata e... sul gioco. Non si vince nulla se non la gloria, ma ci proviamo. Sei concentrata, Cri?
1: Sì, concentratissima.
0: Non dirò ok perché sennò mi insultano dicendo che faccio perdere tempo.
1: No, per me va bene anche l'ok.
0: E allora?
1: Basta che riesco a farle le domande. Va bene, dai.
0: 3, 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz?
1: Quelli del quiz.
0: Il numero del canale TV di R101?
1: 67.
0: La stagione in cui ci troviamo?
1: Estate.
0: Ok, il gerundio del verbo ascoltare?
1: Ascoltando.
0: Il contrario di velocissimo?
1: Lentissimo.
0: In questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Il nome del campione di quelli del weekend?
1: Fabio da Canicattì.
0: Forte dei Marmi è un comune di quale regione?
1: Non ho capito.
0: Forte dei Marmi è un comune di quale regione?
1: Toscana.
0: Che ora era ieri a quest'ora?
1: 11.09.
0: Oggi 4 luglio è il compleanno di quali stati?
1: America.
0: Dillo bene, stati?
1: Stati Uniti.
0: Ok, il numero di giorni di giugno?
1: 30.
0: Ok, i giorni in cui andiamo in onda con quelli del weekend?
1: Sabato e domenica.
0: La radio su cui stiamo parlando?
1: R101.
0: Il giorno dopo sabato?
1: Domenica.
0: L'ora in cui andiamo in onda con quelli del weekend?
1: Sabato e domenica.
0: L'ora in cui andiamo in onda con quelli del weekend?
1: Dalle 10.
0: Ok, è finito il tempo, ne hai fatte 15. Ci siamo, abbiamo un po' perso tempo. Abbiamo un po' perso tempo anche sulla roba dell'America.
1: Vabbè, sta tutto.
0: Però, vabbè, dai, capito, questo provato. Gioco, soprattutto arrivati a questo punto in cui è veramente difficilissimo, ci fa capire che noi abbiamo perso tra quelle due risposte forse 5-6 secondi, forse anche qualcosina di più. Se quelle due fossero state azzeccate, a questo punto sareste a 17. Quindi pure se il tempo fosse finito avremmo potuto fare la 18esima. Questo per dire che questo gioco non perdona nessuno. Cri, mi dispiace, non ce l'hai fatta,
1: io
0: ma sei stata comunque bravissima.
1: Io voglio sentire la canzone di Frank Sinatra, fa niente, anche se non l'ho vista.
0: Solo per te, Cri, solo per te.
1: Grazie mille, grazie. Auguri al prossimo che deve battere Fabio.
0: Non è facile, okay, Fabio da Canicattì. Rimani un attimo, rimane campione. Se ne voleva andare subito, Cri. Fabio rimane campione per 3 mesi e 1 settimana. E qualcuno proverà a batterlo settimana prossima. Chissà se prima della fine di questa stagione, a fine mese, riusciremo ad avere un nuovo campione o campionessa o finiremo con Fabio. Lo scopriremo
1: solo vivendo. Con una campionessa, dai, va bene. Va bene tutto.
0: Ciao Cri, buon weekend.
1: Importante partecipare, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.

0: Canzone estiva Annalisa su R101. Abbiamo giocato a quelli del quiz. Peccato, peccato veramente, perché Cristina da Lodi aveva tutte le carte in regola per diventare la nuova campionessa di quelli del weekend, ma per un soffio non ce l'ha fatta.
1: Veramente brava Cristina, fredda, preparata. Peccato che qua veramente conta il dettaglio ormai per vincere al gioco. Il dettaglio. Ciao Matteo.
0: Già Matteo, non avrei saputo dirlo meglio. Conta veramente il dettaglio, e chissà, scopriremo sabato prossimo se qualcuno riuscirà a limare quei dettagli e riuscirà a farne almeno 18 in un minuto di tempo per battere così Fabio da Canicattì Sicilia, che per ora rimane campione di quelli del weekend per 3 mesi e 1 settimana. Enjoy the music.

0: su R101. Pochissime settimane fa sono stati ospiti di questo programma. Se volete recuperare la nostra chiacchierata con loro, la trovate sul nostro sito r101.it. A tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
21: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
22: Ciao da Laura Cremaschi
23: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
22: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
23: Acqua e sapone.
22: Oltre la convenienza.
24: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da

0: Sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Candyman, Cristina Aguilera su R101, 11:28. Volevo salutare un po' di amici, quelli che noi chiamiamo identikit di quelli del weekend, racconti del fine settimana che arrivano. Clarissa dice che sta andando in vacanza in Abruzzo con la sua famiglia dalla Svizzera, dove abita, e all'ascolto ovviamente R101. Poi qualcuno dice: per me weekend di lavoro al centro commerciale. Qualcun altro sta decisamente meglio, weekend assoluto relax, sempre in vostra compagnia su R101. E poi volevo salutare Fabio da Canicattì, campione di quelli del weekend in carica da 3 mesi e 1 settimana, che dice: sono in vacanza a Siviglia, ma comunque non potevo perdermi questo momento per capire se appunto rimanevo campione oppure no, e quindi ci ha ascoltato e ci ha mandato un messaggio. Volevo parlare di una cosa, e cioè il Festival di Sanremo, che uno dirà: vabbè, ma non è leggermente presto per parlare di Sanremo? Sicuramente è molto presto, da qualche settimana sappiamo già le date, che sarà dal 16 al 20 febbraio del 2027, primo festival di Stefano De Martino da conduttore e direttore artistico. Però ci sono delle piccole notizie da dare, perché ieri Stefano De Martino è stato in occasione della presentazione dei palinsesti dell'azienda pubblica, l'hanno intervistato facendogli varie domande sul Festival di Sanremo, e mi hanno colpito alcune cose. Allora, innanzitutto gli hanno detto: ti piacerebbe avere Vasco a Sanremo, che credo sia il sogno di ogni direttore artistico e conduttore del festival. E lui ha detto: vabbè, Vasco quando vuole, sa che ha le chiavi, può venire e fare quello che vuole. La notizia è che ci saranno meno canzoni rispetto agli scorsi anni. Ha detto: vorrei che ci fossero meno big in gara, così da valorizzare di più le singole canzoni, far sì che ci sia un po' più respiro a tutte quante le serate. L'altra notizia è che alla domanda: porterai ospiti internazionali a Sanremo? E quella è la classica domanda a cui i direttori artistici del festival rispondono sempre in modo, sempre proprio da ufficio stampa, super edulcorati: è presto per dirlo, capiremo, cioè non si espongono mai. Lui invece si è esposto dicendo: assolutamente sì, ci stiamo già lavorando. E da un po' di tempo molte persone hanno notato questa curiosità, e cioè che Stefano De Martino mette tanti like ai post di Rosalia, una delle artiste più forti. È anche una bellissima ragazza, uno potrebbe dire magari è per quello. No, si vocifera che la voglia portare a Sanremo. Ora, sarebbe un colpaccio incredibile, c'è tempo, è presto per dirlo. Noi facciamo il tifo per lui e non vediamo l'ora di vedere questo festival, che comunque sarà una novità, sarà una ventata d'aria fresca, non vediamo veramente l'ora. Magari al festival ci sarà anche lui, sarebbe interessante vedere Coez. Questa è La Musica Non C'è, R101.

Lil Nas X su R101 con quelli del weekend. Allora, questa mattina nel dare la notizia del matrimonio avvenuto ieri sera, pochissime ore fa, per ovvi motivi di fuso orario a New York, tra Taylor Swift e Travis Kelce, in un posto assolutamente di grande classe e raffinatezza, cioè il Madison Square Garden, ci siamo messi a ridere un attimo su matrimoni particolarmente tamarri. Devo dire che tra le storie che sono arrivate niente batte una cosa del genere, anche perché con tutto il bene siamo comuni mortali, come possiamo competere con il budget di Taylor Swift che così dal nulla dice: ma sai che c'è, prendo uno dei palazzetti, lo sport più importante al mondo, e ci faccio il mio matrimonio. Anzi, è un posto paradossalmente piccolo rispetto a quelli che lei usa per fare i suoi concerti. Però in realtà questa settimana c'è stata un'altra cosa che non è un matrimonio ma una proposta di matrimonio un po' tamarra: la coppia che ha scalato illegalmente l'Empire State Building, questi due scalatori, sapete, quei matti che praticamente si arrampicano illegalmente sui grattacieli, sugli edifici più alti del mondo, l'hanno fatto sull'Empire State Building, il video è virale ovunque, e poi lui ha fatto a lei la proposta di matrimonio. Sono andati giù, arrestati. Perfetta allegoria del matrimonio, direbbero molti. Se volete vedere il video, se siete tra le due persone al mondo che non sanno nulla di questa notizia, lo trovate sui social di R101. E ora musica nuova, vibes estive. Immaginate di essere nella costiera amalfitana con un trio che non ti aspetti: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Puttana, la nuova di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Qui su R101, rimanete con noi. Tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend e con la canzone che ti fa stare bene.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di farsi notare. Eh sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid High 2. Tecnologico, efficiente, elegante, a partire dagli interni premium che uniscono perfettamente comfort e design. Se ne avete la possibilità, provatelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di Hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
18: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
19: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: le 11.48 su R101 con quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, siamo qui fino alle 13 ed è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale tutti i giorni, tutte le ore. A sceglierla siete sempre voi, scopriamo in questo caso al 331 80 90 101 chi ce la regala.
1: Buona giornata a tutti, potrei ascoltare Enjoy the Silence dei Depeche Mode, mi ricorda la mia comitiva e tutti gli amici. Grazie e buona giornata.

Enjoy the Silence in Depeche Mode su R101, è la canzone che ti fa stare bene. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. E se siete in cerca di suggerimenti, ne trovate un po' sul nostro sito r101.it. Adesso, tutti i sabati a quest'ora, noi facciamo una cosa, vi faccio una domanda. Avete cambiato la vostra vita contro ogni pronostico, non più ragazzini? Magari siete arrivati a 30, a 40, a 50 anni, a 60 anni, a 70 anni, a 80 anni, che dopo tanti anni di uno stesso lavoro, di una stessa vita, vi siete guardati allo specchio e vi siete detti: questa cosa non fa più per me, devo ascoltare veramente il mio cuore, il mio istinto, devo fare ciò che veramente mi rende felice. E nonostante tutto quello che magari pensavano le persone intorno a voi, avete seguito il vostro istinto, avete cambiato tutto, chiunque vi dava dei pazzi, ma voi, rischiando e magari passando anche dei momenti molto difficili, siete arrivati a fare il lavoro che veramente volevate fare, a realizzare il sogno che avevate nel cassetto da una vita. Oppure, non so, questo cambiamento può essere anche trasferirvi in un'altra città, fare una qualunque cosa vi venga in mente. Questa cosa vale sia che il cambiamento sia già avvenuto, sia che sia in procinto di. Raccontatecelo al 331 80 90 101, perché tra poco vorremmo chiamare qualcuno al telefono per farcelo raccontare. 331 80 90 101. E ora su R101, Miles Smith.

0: manca pochissimo a mezzogiorno. Questo vuol dire che abbiamo un'altra oretta da passare insieme con tutti quelli del weekend e con la storia di uno o una di quelli dei sogni, amici e amiche che contro ogni pronostico hanno deciso di cambiare radicalmente la propria vita. Ora le news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa a Lampedusa prega al cimitero dei migranti, parla di crisi epocale. Da questo estremo lembo d'Europa, nel Mar Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Leone XIV celebra la messa nel campo sportivo di fronte al porto, come Papa Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella invia un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran, al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino, per il poliziotto individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Omicidio nel Foggiano, un 35enne ucciso a colpi di fucile a Vieste. Antonello Scirpoli è stato freddato nella tarda serata di ieri. L'agguato è avvenuto nelle campagne del centro garganico, mentre era in sella uno scooter. Si fa strada l'ipotesi di un delitto legato alla criminalità organizzata. I mondiali di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via gli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set, lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiorno e due minuti di sabato, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio ma anche in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona, ringrazio Virginia Giacomin per le breaking news di TGCom 24. Saluto in regia il gran maestro Diego Petta che si aggiunge alla squadra e sono molto felice di dirvi che tra poco racconteremo la storia di uno o una di quelli dei sogni, amici che cambiano contro ogni pronostico la propria vita. Subito dopo TikTok di Kesha.
1: Siamo quelli del weekend.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up,
2: grab
3: girl?
2: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: che è Kesha su R101 e ora per la serie Quelli dei Sogni, storie di amici e amiche che contro ogni pronostico, con coraggio, non più ragazzini, cambiano radicalmente la propria vita. C'è al telefono con noi Liliana. Buongiorno Liliana.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Phil, possiamo darci del tu?
0: Ma
1: sì,
0: assolutamente
1: anche se
0: sì.
1: Sono un po' stagionata.
0: Ma assolutamente sì, assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Da dove ascolti? Di bello.
1: Da Milano.
0: Da Milano.
1: Milano,
0: allora,
1: sì.
0: Liliana, ci ha colpito. Intanto stai bene? Sta andando bene il weekend?
1: Sì, un po' caldo, però bene. Va bene.
0: È vero, un pelo meno dei giorni scorsi forse, è una mia impressione.
1: Sì, infatti. Stavo pensando di andare in piscina, visto che io lontano dall'acqua non ci so stare.
0: Bello, esatto, e questo ha a che fare anche con il racconto che adesso condividerai con noi. Ci ha colpito la tua storia, perché tu fino ai tuoi 45 anni che vita e lavoro hai fatto?
1: Allora, dopo la laurea in farmacia ho deciso di aprire un'erboristeria perché era un mio sogno, cioè ero innamorata delle erbe e sono riuscita a farlo.
0: Okay.
1: Per cui sposata per 15 anni, è andato tutto di pari passo, parallelo, però a un certo punto purtroppo il matrimonio è finito, mi stavo separando e non avevo figli, non avendo avuto figli, ho detto forse è arrivato il momento di, l'altro sogno che avevo sin da bambina era quello di andare a lavorare al mare del sud, di navigare, di stare al caldo, di andare sott'acqua soprattutto.
0: Ok, e quindi cosa hai deciso di fare?
1: Avevo fatto di recente un viaggio alle Maldive e mi aveva colpito l'impatto che ho avuto subito con questo posto meraviglioso, è stato casa, la sensazione di essere a casa, dico io voglio stare qua, voglio venire qua. Ho visto che c'era la possibilità di lavorare, c'era ancora richiesta di istruttori subacquei, io ho premesso che avevo proprio un primo livello, però ho detto
0: sì, la cosa da turista, diciamo, cioè ti eri limitata a quello, invece ti sei messa a studiare, hai fatto tutti i corsi del caso.
1: Assolutamente sì, ho fatto per un anno e mezzo tutta la trafila, ho preso tutti i santi brevetti, è stata durissima. Poi soprattutto quando non scappi da niente, perché la tua vita è qua, è stato un po' come tagliarsi un braccio,
0: certo,
1: poco per volta, questo cambiamento radicale, né la coscienza, la consapevolezza, però il desiderio era tanto.
0: Senti,
1: era tanto.
0: Liliana, mi colpisce, cioè chiaramente passare da lavorare in un'erboristeria a Milano a fare l'istruttrice subacquea alle Maldive è un cambiamento molto importante, appunto poi non l'hai fatto a 20 anni ma a 45, quindi quando la tua vita era già impostata in un certo modo.
1: Sì.
0: Ci sono state tante persone che ti hanno un po' dato della pazza, della serie, ma cosa stai facendo, ma chi te lo fa fare? Oppure sono più quelli che ti hanno supportato magari? Vorrei mai dire mai.
1: Direi che per primi i miei genitori, io purtroppo poi ho perso mio padre poco prima di partire per le Maldive, ma mi hanno sostenuto, incredibile, non l'avrei mai pensato. Mi hanno sostenuto, nonostante tutto mi hanno detto se sei contenta così e noi vogliamo la tua felicità.
0: Che meraviglia. Bello, vabbè, si parla sempre di quando si ha la gente contro, è bello raccontare anche le storie belle. Tu Liliana sei stata per salutarci 6 anni poi alle Maldive, adesso sei tornata per salutarci, visto che magari qualcuno sta programmando o sogna di andare un giorno alle Maldive, periodo migliore, zona migliore, in due parole?
1: Allora, premesso che purtroppo il tempo, il clima è cambiato tanto anche
0: certo.
1: lì, per cui diciamo che va un po' a fortuna. Grosso modo la stagione è bella, il monsone secco è da febbraio sino a maggio, aprile, maggio, però ci sono giornate bellissime anche in agosto, luglio, agosto.
0: Certo, sì, poi
1: insomma,
0: va a fortuna.
1: È...
0: Io conosco persone che sono andate a febbraio e hanno beccato comunque magari brutto tempo.
1: Esatto,
0: è lì
1: purtroppo adesso è un po' mescolato.
0: Sì.
1: Però è un posto che merita assolutamente, anche perché è una realtà unica al mondo, queste isolette.
0: Belle. Liliana, ti ringraziamo tanto, grazie per averci raccontato la tua storia.
1: Un ultimo messaggio per tutti i giovani: non lasciate i sogni nel cassetto.
0: Brava.
1: È la cosa più importante.
0: Grazie.
1: Perché si vive poi di rimpianti. E invece così si vive di ricordi, vabbè, ma sono molto belli.
0: Credo non serva aggiungere altro. Grazie veramente per aver detto questa frase. Grazie per questa motivazione ed entusiasmo che emani quando parli e quando racconti le cose. Liliana, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Buon weekend. Ciao. Enjoy the music.

Walker di Somber su R101, mezzogiorno e 17. Se vi va, rimanete con noi, con tutti quelli del weekend, perché tra poco, e ne abbiamo di cose da raccontare, daremo spazio a tutti quelli dello sport.

Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 300. Costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi.

0: inconfondibile.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio 21:30, Rete 4.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Adesso trovatemi un'altra radio che a mezzogiorno e 25 di un sabato qualunque di luglio vi gasa così tanto da mettere la gasolina di Dead Yankee. Ora, io non voglio parlare male delle altre radio, però secondo me non ne trovate un'altra oltre R101. Bellissimo. Che throwback, che ritorno al passato incredibile. Sono veramente felice di aver ascoltato la gasolina, anche perché questa cosa, questa canzone ci permette di entrare in uno dei nostri momenti preferiti con grande energia, cioè quelli dello sport, perché è tanto lo sport che si gioca questo weekend. Ad esempio, parlando di Formula 1, c'è la Formula 1 a Silverstone in Regno Unito, poi è un grandissimo weekend, sono dei grandi giorni per il tennis, sempre in Inghilterra con Wimbledon, e gli italiani vanno avanti alla grande, Sonego, Cobolli, Sinner, verso gli ottavi di finale. E poi so che la cosa ci interessa relativamente a noi italiani, però vanno avanti anche i mondiali. In queste ore sono successe cose incredibili, ma vogliamo fare complimenti a Capoverde, che è uscito dai mondiali, ma ieri ha fatto una partita con l'Argentina, cioè far sudare l'Argentina, una delle squadre più forti al mondo, cioè anche solo ritrovarti nello stesso campo di Messi o di Lautaro, non è da tutti. Quindi complimenti a prescindere a Capoverde, e poi complimenti all'Egitto, che è arrivato agli ottavi di finale, no? Contro l'Australia, virali in tutto il mondo le immagini dell'Egitto, di alcune città dell'Egitto dove si festeggia da ore, perché anche questo è un risultato assolutamente storico. Quindi complimenti a tutti quanti. Noi purtroppo, vabbè, è la solita cosa, noi stiamo a casa a rosicare, è l'unica cosa che possiamo fare a questi mondiali. Però in questo momento noi vogliamo sapere quanti di voi, mentre ci ascoltano, stanno facendo sport oppure hanno in programma di farlo. Valgono tutti gli sport, vale anche andare a casa di amici, parenti vari a guardarlo. Non so se al 4 luglio ci sono ancora tornei di sport, secondo me poco nulla, però qualora ci fosse qualcuno, 331 80 90 101, vale come sport andare fino a Tor Vergata, perché comunque è una bella passeggiata per assistere a un momento storico che avverrà questa sera. Mi riferisco al concerto di Ultimo, previste più di 250.000 persone. Dai, è tutta Nick, questa su R101 e i tuoi particolari.
1: È da

0: potrei cantartele qui.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Magical Benson Boone, anche lui era invitato al matrimonio di Taylor Swift, tra i vari video delle varie celebrities che sono state avvistate per le strade di Midtown Manhattan a New York, direzione Madison Square Garden. Ho visto un video anche di Benson Boone in smoking che si intrufolava dentro Madison Square Garden da un'entrata secondaria. Noi ora su R101 ci dedichiamo a quelli dello sport. Sentiamo un'amica che ci cita uno sport, un evento sportivo interessante che non abbiamo citato poco fa.
1: Ciao, ma come sport va bene anche andare a Misano al World Ducati Week? Forza Ducati!
0: Ma certo che sì, se non sbaglio è un evento organizzato anche in occasione dei 100 anni di Ducati. Non vorrei dire una fesseria, però credo proprio di sì, in quel di Misano, quindi vale, si svolge proprio in questi giorni fino al 5 luglio. No, rido perché si parla di MotoGP e ho detto vale. Bella, Diego, bella questa. Mi potete fare un applauso per questa... Per Valentino, vabbè, non andava spiegata, però ci siamo capiti. Poi devo dire, questo conferma la nostra teoria di poco fa, cioè pochissimi tornei sono ormai finiti con la fine delle scuole, però volevo salutare un amico che dice che questa mattina sta facendo tanto yoga e poi qualcuno che dice questa mattina ho fatto una lunga passeggiata con la mia cagnolina, quindi sia passeggiata che yoga, poi stretching, sport molto rilassati, anche perché con questo caldo la grande regola è... non strafare, o comunque fare solo con un po' di aretina condizionata, no? Un abbraccio alle migliori palestre d'Italia che non fanno schiattare i propri clienti ma li tengono a temperatura giusta per allenarsi. Li salutiamo, visto che un sacco di palestre d'Italia tengono la TV sul canale 67 su R101 TV. E ora, musica nuova. In realtà musica era uscita da un po' di tempo, ma che ascoltiamo per i primi giorni qui su R101 e sono felice perché io sono un suo grande fan e a me questa canzone fa impazzire. Sentite qua che vibes. Anzi, salutiamo quelli che fanno sport sul lungo mare, anzi sul lungo Tevere, come direbbe Fulminacci, vai!

0: Fulminacci su R101 e rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16, non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101, e tra poco l'ascoltiamo.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Parley Arts presenta 5. Unica data italiana. Mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.
22: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Ma anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: mezzogiorno e 45 di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 fino a luna con quelli del weekend, con me Phil Grondona. È il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che è un brano che ci mette di buon umore, che torna tutti i giorni, tutte le ore. A sceglierlo siete sempre voi al 331 80 90 101. E vi ricordo anche che se volete sceglierla ma siete a corto di suggerimenti, non avete scuse, perché sul nostro sito r101.it non solo c'è l'elenco delle 101 canzoni che ti fanno stare bene, ma in occasione dell'estate c'è l'elenco delle 101 canzoni estive che ti fanno stare bene, da scegliere sempre. Scopriamo in questo caso chi ce la regala.
1: Buongiorno R101, bellissimi. Volevo dirvi che la canzone che oggi mi farebbe stare bene, visto che siamo in zona pranzo, un bel Red Red Wine degli Ubiforti. Ma Simone da Milano, vi voglio bene, un abbraccio grande.

UB40 Red Red Wine, grazie mille all'amico che l'ha regalata, che ce l'ha regalata al 331 80 90 101. È la canzone che ti fa stare bene, la prossima tornerà tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Ora ho una domanda da farvi: mentre state ascoltando adesso la radio, in qualunque luogo vi troviate, che sia la macchina, a casa, a palestra, in un bar, com'è la temperatura intorno a voi? Cioè, siete in un ambiente condizionato dove, nonostante magari il caldo dall'esterno, c'è l'aria condizionata e si sta molto bene? Spero di sì o spero di no, dipende dai punti di vista, nel senso che stamattina mi sono imbattuto in un articolo del Post molto interessante che racconta della differenza tra l'Europa e quindi l'Italia e il resto del mondo nell'approccio all'aria condizionata. Ora, che noi europei siamo un po' diversi rispetto a tutto il resto del mondo quando si parla di aria condizionata, è un dato di fatto. In queste ore è diventato virale un video che arriva dalla Cina di un recinto, diciamo una sorta di allevamento con dei maiali che vengono tenuti al fresco dall'aria condizionata. Questo video è andato virale in Francia perché sapete che in questi giorni si parla di come una città grande e calda come Parigi abbia in pochissime case, in pochissime abitazioni, no, in confronto l'aria condizionata. E quindi è partito questo trend che dice: ma quindi la vita dei francesi vale meno di quella dei maiali in Cina? Cioè, no, veramente, cioè, si sono lette queste cose su internet. Ed è interessante come, al di là di un fattore sicuramente anche di infrastrutture, tipo molto interessante viene citato in questo articolo, che le case europee sono state costruite in un modo che ai tempi soprattutto facilitavano, no, il ricircolo d'aria, l'avere un po' più fresco, no, i cortili interni, tutte cose che banalmente negli Stati Uniti non esistono. E quindi questo ha forgiato la nostra sensibilità in un modo molto diverso. C'è anche un tema di rischio della salute, cioè negli anni si è diffusa anche questa cosa che magari l'aria condizionata non fa benissimo la salute, bisogna stare attenti, e quindi questa parsimonia poi ha portato anche a un uso molto molto ridotto. Però in generale, cioè, siamo proprio fatti in modo diverso, perché tu vai negli Stati Uniti, ad esempio in questo articolo viene citato Houston, Texas, stadio, temperatura esterna allo stadio 40 gradi, fa caldo, fa caldissimo, dentro con l'aria condizionata ce ne sono 20, se non leggermente meno. Noi moriremo, ragazzi, cioè noi non siamo fatti per stare a quelle temperature. Io tra l'altro mi ricordo sempre sta regola, non so se l'applicate anche voi quando si parla di aria condizionata, che la temperatura perfetta deve essere di 6-7 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. Quindi ci sono 30 gradi fuori, massimo 23-24, se la tiene a meno, in teoria. Dico che non fa bene perché non ho i titoli per fare questa disinformazione o dire cose, però tipo a me dà un po' fastidio. Quindi noi veniamo sbeffeggiati in tutto il mondo e i dati ci danno anche ragione, nel senso che, pensate, in Italia e in Europa solamente nel 2025 solo il 20% delle abitazioni aveva un sistema di condizionamento, contro l'80%, anzi l'85% di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Così abbiamo anche finito quasi la puntata di oggi, dando un contributo e una notizia, un po' di contenuto. Cambierà qualcosa dopo aver dato questa notizia? Assolutamente no, assolutamente no. Hold Me Closer, Elton John e Britney Spears.

0: Casa Nostra di Gaia su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend, con tutti voi. Grazie di cuore, amici, è sempre un grande privilegio, un piacere, un onore stare con voi nei fine settimana. Io sono Phil Grondona, ringrazio anche il gran maestro Diego Pette, ancora prima Michi Rossetti che si sono occupati della regia. Adesso non andate via, rimanete qui su R101 sempre. Tra poco arriva Rebecca Staffelli con Belli Felici e noi, se vi va, domani mattina dalle 10 all'1 siamo ancora qui con quelli del weekend. A Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Ieri a Maranello la Ferrari ha presentato la 12 cilindri manuale. Si tratta di un ritorno al passato. L'ultima volta che venne utilizzato il cambio manuale risale a 20 anni fa con la 599 GTB. L'obiettivo dei progettisti di Maranello è quello di permettere ai clienti di tornare a un rapporto diretto uomo-macchina, con la manopola tradizionale nel classico cancelletto a 6 marce più la retro. La frizione resta gestita elettronicamente con un attuatore che trasmette la selezione delle marce. Resta la possibilità di guidare anche con il cambio automatico. La Ferrari 12 cilindri manuale verrà prodotta in 1.499 esemplari, che corrisponde alla cilindrata del primo motore prodotto a Maranello. Per festeggiare i 100 anni del Tridente, Maserati si è fatta un bel regalo. La casa di Modena ha svelato la nuova Grecale, la nuova Gran Turismo e la nuova Gran Cabrio. Piccoli ma significativi interventi per donare ancora più fascino alle 3 icone attuali del marchio. Migliorata anche la dinamica di guida. La nuova calibrazione di motore e cambio promette di rendere le vetture più reattive, mentre il carattere acustico è stato affinato con un sound di scarico più coinvolgente. Importante il debutto del motore V6 Nettuno da 390 cavalli, senza dimenticare la versione full electric, ossia la Folgore, che ora raggiunge 580 km di autonomia. Il restyling della Renault Megane E-Tech Electric aggiorna la compatta elettrica con un esterno più aggressivo, una nuova firma luminosa diurna in verticale, caratterizzata da 8 punti luminosi a forma di diamante. Rimangono invariati gli interni e l'ormai iconica forma a L rovesciata, ma introduce nuove tecnologie come il riconoscimento facciale per i profili di guida e la modalità Smart Mode per la gestione della marcia. L'unica motorizzazione disponibile è da 220 cavalli con batteria da 60 kWh che promette 500 km di autonomia. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

E felici, ciao a tutti, buon sabato 4 luglio, iniziamo adesso la nostra puntata di Belli e Felici come sempre qui su R101. Fatemi fare i nostri saluti di rito, ecco, partiamo dalla regia, il nostro Mitch, il nostro Michele Rossetti è tornato in regia da Milano, hello Miki! Lei, l'immancabile, attenzione bene, Federica in redazione e poi ci sono io al microfono, la vostra Rebecca Staffelli fino alle 16 qui su R101. Amici, mettetevi comodi e come sempre se vi va interagite con noi attraverso il nostro numero il 331 80 90 101. Si parte, vamos!

0: sexy chick.
1: Ed eccoci qui, amici belli, apriamo le danze in questo sabato così fresco, oserei dire, con David Guetta, amici belli. Tanta musica e tante chiacchiere come sempre qui a Belli e Felici. Io oggi inizierei proprio da questa bella notizia, perché ne abbiamo parlato anche nelle puntate passate, nei weekend passati, e adesso sembra proprio avvicinarsi quel momento tanto chiacchierato: il matrimonio tra Damiano David e Dave Cameron, la sua fidanzata. Damiano, il frontman dei Maneskin, e lei invece una superstar americana. Li conosciamo bene, ne abbiamo appunto già parlato, e pare che questo weekend mondiale stia per arrivare. Si dovranno sposare, perlomeno così si vocifera, in Toscana, ragazzi, un posto meraviglioso, mozzafiato quello che hanno scelto, location da sogno, perlomeno così ci riportano, perché ancora non abbiamo nessun dettaglio ben preciso. Comunque sembra essere appunto in Toscana, tra le colline, la location scelta dagli sposini, dai futuri sposini, e stanno cercando già di indagare su quelli che possono essere i fiori, i colori, l'abito della sposa, quali superstar hollywoodiane parteciperanno al matrimonio. Niente, noi siamo qua e ci serve soltanto che aspettare per capire effettivamente quali saranno gli invitati presenti e soprattutto che cosa accadrà in quella giornata così speciale per loro. Quindi ci aggiorneremo su questo matrimonio più avanti, ma oggi vi dico già, piccolo spoiler, parliamo di tanto amore, quindi rimanete qui su R101, un po' di spazio alla musica e poi torniamo con le nostre chiacchiere.

Eccoci di nuovo qui, belli carichi, amici belli, per affrontare una nuova tematica. In realtà rimaniamo sempre nel campo dell'amore, dell'innamoramento, del matrimonio, perché poco fa, insomma qualche settimana fa, Dua Lipa si è sposata e adesso ha infiammato il web con un po' di foto del suo viaggio di nozze. Pensate bene, quella che ha scatenato proprio più commenti, più like, più ricondivisioni, la foto di Dua Lipa che indossa la maglia ufficiale del Napoli. L'amore per l'Italia da parte di Dua Lipa, insomma, l'ha dimostrato in lungo e largo, anche perché le nozze, se non erro, sono state fatte proprio in Sicilia. Anche lì hanno scelto pure loro una location meravigliosa e per settimane probabilmente i nostri social, il nostro web è stato ricoperto di foto di quel momento. Devo dire che la cosa che mi ha colpito di più delle foto del matrimonio di Dua Lipa è stato proprio il suo sorriso. Ragazzi, aveva un sorriso così felice, così fiero, gasata, era proprio nel suo posto con la sua persona, una bellezza incredibile. E dopo il matrimonio in Sicilia, appunto, il viaggio di nozze continua e la tappa principale è stata quella di Napoli, e quindi lei che condivide sui social questo scatto con la maglietta ufficiale del Napoli. Grande soddisfazione, amici belli, per i napoletani, ma soprattutto per noi italiani, che abbiamo una terra unica e meravigliosa.

0: Continuiamo con le nostre belle chiacchiere. Tra poco, amici, vi porto ad annusare, ecco così, un matrimonio, un altro matrimonio. Sì, sì, abbiamo iniziato proprio col fiocco rosa questo sabato insieme. Un altro matrimonio attesissimo, dove, attenzione, c'è stata una super sorpresa anche da parte dei fan del papà della sposa. Avete capito qualcosa? So sicuramente che qualcuno avrà intuito il prossimo tema, ma rimanete con noi per scoprire di chi sto parlando, sempre qui su R101.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida.
2: Una produzione Top Ten Group.
8: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland.

0: si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
10: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

E non c'è spoiler migliore di questo. Eros Ramazzotti con Più bella cosa qui su R101. E proprio del matrimonio di Aurora volevo parlare con voi oggi, perché ragazzi è attesissimo anche questo ormai da quando è stato annunciato da più di un annetto. E insomma sono pronti ad andare anche loro verso l'altare. Da poco sono stati molto virali sui social i video di Eros durante un concerto che fa salire Aurora sul palco e insieme cantano Aurora, la canzone dedicata dal papà alla figlia. E pensate che per il matrimonio la fanbase di Eros si è unita per fare un regalo incredibile ad Aurora, una collezione introvabile di vinili storici autografati e registrazioni private invece del papà di Eros dedicate a lei quando era bambina. Cioè immaginate che stupenda sorpresa per un giorno poi così importante. Attenzione, i fan si sono autofinanziati per fare questo in onore di Aurora. Tanta roba, bello. Quindi amici, siamo alle porte anche con i festeggiamenti per questo matrimonio. Iniziano proprio questo weekend in Sicilia, dovrebbero durare all'incirca 3 giorni consecutivi di beach party, o credo ogni genere di cibo e cosa meravigliosa da assaggiare, e un sacco di ospiti VIP. Attenderemo le foto e come sempre noi di Belli Felici vi faremo sapere, vi teniamo aggiornati col lato gossip.

Eccoci di nuovo qui, amici belli. Abbandoniamo un po' questo lato rosa che ha preso il sopravvento nei nostri primi momenti di questo sabato insieme, tutto bello felice. Andiamo invece ad esplorare un po' qualche casa in giro per il mondo, perché ho trovato la casa più costosa al mondo. Questo è il mese dove chi a settembre poi si deve trasferire inizia un po' a cercare quelli che sono immobili, case, appartamenti per il nuovo trasferimento. Ancora non si muove niente, però l'occhio si inizia a buttare già da adesso in questi mesi, e poi a settembre, ecco, si spera di trovare la casa giusta. Per chi fosse alla ricerca, ma deve avere un portafoglio bello largo a disposizione, la casa più costosa al mondo, amici, è ufficialmente in vendita ad una cifra da capogiro: 400 milioni di dollari. Parliamo chiaramente di una mega villa extra lusso da sogno, con una decina di stanze, piscine olimpiche, piscine, attenzione, non piscina, piscine eliporto privato, non si sa mai, no? Un atterraggio d'emergenza, una partenza veloce, dobbiamo avere l'eliporto privato. Poi cos'altro? Un parco giustamente immenso, secolare, a disposizione. Ma sì, ma perché no? Metti che ti vuoi fare una passeggiata all'aria aperta quando ti svegli al mattino. Non male, non male, ragazzi. Vabbè, noi di belli felici sogniamo, tendenzialmente lo possiamo fare soltanto ad occhi aperti, quindi continuiamo a farlo, perché questa è una villa da 400 milioni di euro, la più costosa al mondo. Enjoy the music.

Tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come sempre, essendo in piena estate, potete scegliere anche la canzone che vi fa stare bene per l'estate, quella che vi sblocca un ricordo meraviglioso, quella che vi dà delle sensazioni uniche inerente ad un periodo della vostra estate passata, o anche quella presente. Attenzione, siamo nel pienone del summer mood, quindi se vi va mandate un messaggino al 331 8090 101, il nostro numero, con la vostra richiesta per la canzone che vi fa stare bene, e dateci anche una motivazione, spiegateci che ricordo vi sblocca della vostra estate. A tra poco.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
15: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
17: Segui R101 anche sui social, Instagram,
18: Facebook,
17: TikTok.
18: Ti teniamo compagnia ovunque.
17: R101.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
22: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: qui puntualissima la canzone che ti fa stare bene su R101, come sempre scelta da voi. Sono curiosa di sapere chi c'è.
1: Ciao a tutti, potrei ascoltare per piacere Gnaz Barclay Crazy, che mi ricorda tanto quando andavo all'università. Grazie, ciao.
0: Ma certo, subito.

Crazy, canzone del 2006, amici belli. Buon gusto il nostro amico ascoltatore che ci ha mandato la richiesta al 331 80 90 101. Sappiate che tanto ogni ora tutti voi avete questa bella opportunità di scegliere un brano, un artista. Quindi affrettatevi, mandate subito l'audio con la vostra richiesta al nostro numero, perché tanto prima o poi siete tantissimi, ma prima o poi arriverà il vostro turno per essere belli e felici. Vamos!

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Enjoy the music. 101. Stop you on the internet. R 101.

0: Bene, il tempo vola, perlomeno così dicono, e io ogni volta che sono qui in radio con voi lo sottoscrivo, signori belli. La nostra prima ora bella e felice è volata di fronte a noi, ma fino alle 16 siamo qui questo sabato insieme, quindi rimanete sintonizzati su R101, ci godiamo il notiziario e poi si torna con le nostre belle chiacchiere. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Leone XIV a Lampedusa ha attraversato la folla in jeep scoperte, benedetto bambini e doni. Il Papa ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. Il discorso di Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota, sotto la montagna con i volti scolpiti di 4 predecessori, ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti festeggiano il loro 250esimo anniversario, un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. I funerali di Ali Khamenei, cominciati nel grande complesso del Mosalla, Imam Khomeini di Teheran, si sono trasformati fin dalle prime ore in una manifestazione di lutto e mobilitazione politica contro Stati Uniti e Israele, al grido di vendetta, vendetta, e uccideremo chi ha ucciso il nostro imam. Mojtaba vorrebbe presenziare alla tumulazione del padre il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, dove sono sparite 80 fiale di questo potente farmaco antidolorifico, che è anche una delle droghe sintetiche più diffuse e pericolose. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione per la vendita sul mercato nero, sospetti su una talpa nel nosocomio. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Formula 1, Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Norris. Mondiali di calcio, al via gli ottavi di finale, apre alle 19 Canada-Marocco, alle 23 toccherà a Paraguay-Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Felici gli amici di R101, non potremmo essere diversamente. Ragazzi, è sabato, stiamo vivendo, ci stiamo godendo la vita. Le chiacchiere che dobbiamo affrontare sono ancora veramente tante. E vi voglio dare un piccolo spoiler, perché magari qualcuno ancora l'aggiornamento non l'ha fatto, qualcun altro lo sta già vivendo, non tutti i telefoni già ce l'hanno, ma WhatsApp, amici belli, ha aggiunto una novità. E che novità, mamma mia! Perdiamo sempre di più la privacy, così ve la butto lì e tra poco ve lo racconto molto meglio. Rimanete qui, vamos!

Sismo Soul, Alvaro Soler, amici belli qui su R101, pezzone ragazzi, 2015, cioè, mi sembra veramente ieri di aver sentito per la prima volta questa canzone, di essermela goduta un'estate intera, e invece sono passati già diversi anni. Va bene, facciamo finta di niente perché ahimè l'età va avanti, ma la testa rimane lì. Ci sentiamo sempre belli giovincelli. Voltiamo pagina, andiamo ad affrontare insieme questa perdita ulteriore di privacy che conferma WhatsApp. Allora, WhatsApp, amici belli, lo sapete, già tendenzialmente c'è la scritta online quando si è online o meno, c'è il messaggio ricevuto con la doppia spunta blu. Adesso mi stavo chiedendo oltretutto, ma quando nella parte sotto c'è scritto traduci l'audio, di solito non dovrebbe essere selezionato come ascoltato, come visto, come messaggio. Mi stavo chiedendo questa cosa perché ogni tanto la faccio e dico, cavolo, così non mi sgama nessuno. E invece talvolta parrebbe, insomma, che anche quella segnalazione venga detta come letta. Comunque, non è di questo che vi voglio parlare, ma di un pallino verde, ragazzi, un pallino verde che inizia ad essere presente nelle nostre chat di WhatsApp, un po' come su Facebook. Non so se qualcuno ce l'ha e ha presente di pallino di cui sto parlando. Insomma, semplicemente con quello chi apre l'applicazione potrà vedere chi è online, quindi già predisposto alla conversazione, chi è sull'applicazione aperta e chi invece no. Quindi addio veramente alla nostra privacy, neanche più entrare sull'app giusto per leggere qualche messaggio arretrato sarà possibile, perché risulterai essere online agli occhi di tutti. Mamma che ansia, lo possiamo dire? We were good.

di nuovo qui, amici belli. Rimaniamo a parlare proprio di smartphone e chat, perché sono usciti dei dati veramente pazzeschi. L'Italia, amici, è ufficialmente il paese europeo che consuma la maggiore quantità di giga internet in assoluto ogni mese. Cioè, pensateci, superiamo di gran lunga anche colossi come la Germania, la Francia, il Regno Unito. Cioè, passiamo ore e ore connessi alla rete mobile per guardare video in streaming o per mandare messaggi, chi magari per navigare proprio sui social e condividere i propri contenuti. A qualsiasi ora del giorno e della notte noi italiani siamo connessi. Insomma, una vera e propria fame di dati, no? Di rimanere connessi, che si scontra totalmente con quello che è il mood invece delle nuove generazioni, che cerca di allontanare, perlomeno così dicono, poi non si può fare di tutto un'erba un fascio, però dicono appunto che la Gen Z è quella che sta cercando di disintossicarsi sempre di più delle notifiche, del telefono, e magari parleremo anche di questo perché ci danno sempre dei nuovi spunti su cui ragionare. Ragazzi, la generazione Z viene tante volte considerata, no? Ah, vabbè, Pischelli, Giovincelli hanno cambiato tutto. Invece, secondo me, hanno sempre qualcosina da dirci, qualche consiglio che forse da un punto di vista più giovane, moderno, non lo so, però ci dà un valore aggiunto. Rimanete qui perché tra poco ne parliamo.

0: E forse, amici, non ero pronta a condividere con voi questa notizia. Lo farò tra pochissimo, ma intanto vi butto lì questa domanda. Chi vuole può rispondere serenamente al 331 80 90 101. Ma sapete quante persone stanno usando ad oggi l'intelligenza artificiale per rimorchiare? Ve lo stavate chiedendo? I dati sono davvero da capogiro. Rimanete qui, tra pochissimo ve ne parlo, sempre su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
8: Say hello to Summer Sales! A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
14: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta.
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.

0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
6: Grandi Scuole!
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Avril Lavigne su R101, ragazzi, lei è un caso da studiare, comunque è pazzesca, cioè passano gli anni e lei rimane sempre uguale, io non capisco come sia possibile, è unica, cioè non ha una ruga, è pazzesca, sembra veramente quando aveva 18 anni, identica, non è cambiata in una virgola. Va bene, c'è gente che è miracolata così, alcuni dicono saranno i soldi, altri dicono fa niente, andiamo avanti e pensiamo a noi che forse è meglio, anzi pensiamo all'AI che a proposito di evoluzione sta prendendo sempre di più piede in tutti gli ambiti, oserei dire, perché ci sono tantissime persone che utilizzano l'intelligenza artificiale proprio per conquistare, per rimorchiare, quindi per app di dating, per app di incontri, appunto, chiedono all'intelligenza artificiale di o fare delle frasi d'approccio per catturare l'attenzione delle persone a cui si rivolgono, oppure chiedono all'algoritmo di creare una presentazione al top per biografia, appunto, per le app di incontri, chiedono addirittura di rispondere ai messaggi che ricevono in modo così carino e interessante. Ecco, da una parte dici potrebbe essere di supporto in una fase iniziale, ma la fregatura, ragazzi, arriva, perché nel momento in cui poi tu riesci a conquistare grazie all'AI un appuntamento con qualcuno o con qualcuna, che succede quando faccia a faccia poi magari non hai la stessa brillantezza o non hai, ecco, le parole date dall'intelligenza artificiale? Si fanno brutte figure. Ragazzi, cerchiamo di capire, sì, da una parte i consigli dell'AI, ma dall'altra la nostra personalità vince sempre.
1: Già.

amici belli, prendiamo la nostra valigia virtuale come facciamo sempre qui su R101, perlomeno a Belli e Felici. La valigia virtuale serve sempre perché noi partiamo, ma partiamo con la testa, partiamo con la fantasia. E in questo caso il viaggetto ve lo voglio fare in un posto davvero pazzesco. Abbiamo parlato di AI, di computer, di tecnologia, di WhatsApp fino adesso. Ora invece voltiamo pagina e andiamo sulla carta stampata, perché in questo borgo italiano antico, piccolino e veramente suggestivo, hanno deciso di fare una strada interamente fatta di libri. Cioè, quindi tu fai questo cammino e a destra e sinistra ai margini della strada trovi delle vere e proprie librerie con degli scaffali all'aperto, con dentro biblioteche, diciamo, intere. Tutto questo ti permette di fare una bella passeggiata all'aria aperta, di sederti magari su una panchina e di prendere un libro che ti ha colpito dalla copertina, dal titolo, dai colori, da quello che quella passeggiata ti poteva tirar fuori, un'emozione particolare. Devo dire che è un modo bellissimo per non perdere la magia della lettura, perché negli ultimi tempi, un pochettino chiaramente con i social, con la tecnologia, con i video, con strumenti forse un po' più semplici rispetto alla lettura, si stava un po' perdendo. E invece anche qui, come vi dicevo prima, la Gen Z ogni tanto ci butta delle perle importanti, e tanti di loro si stanno approcciando a quelle che è il sogno antico, ovvero la lettura su una bella panchina, le cose semplici che ti appagano un pomeriggio, basta notifiche, basta telefoni, viva la vita vera. Quindi

0: amici belli, come sempre si avvicina l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene su R101. La scegliete sempre e solo voi, i nostri fedelissimi ascoltatori. Sappiate che potete richiedere la canzone che vi fa stare bene per l'estate, e nel caso in cui vi dovesse servire insomma una lista di canzoni per ispirarvi e poi mandare il messaggino, basta andare sul nostro sito, ve lo ricordo, r101.it. trovate una sezione proprio dedicata alla canzone che ti fa stare bene, con 101 titoli di canzone così da ispirarvi e poi poter mandare al 331 80 90 101 la vostra richiesta.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon! Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
17: deghi andare su deghi.it.
18: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
19: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
16: E poi deghi cucinare per 16.
18: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
17: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi provare. Deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico?
2: con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta.
21: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
22: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
26: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
27: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: L'inflazione

0: senza via. Arriva la canzone che ti fa stare bene on time su R101, scelta da voi. Sono curiosa di sapere chi c'è.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, mi fareste sentire Bruce Springsteen, Born to Run. Ciao da Sara.
0: Ciao Sara, subito.

Turan, Bruce Springsteen, amici belli di R101, pezzone clamoroso. Sara è andata a ripescare un pezzo storico del 1974 e la bellezza della canzone che ti fa stare bene è proprio questa. Voi magari ne scegliete una che ha rappresentato qualcosa di importante per voi, ma dall'altra parte tutti quelli che l'ascoltano riceveranno delle emozioni differenti, sbloccheranno dei ricordi magari pazzeschi, ognuno differentemente dagli altri. Bene, continuate, perché tanto ogni ora la scegliete voi, quindi 331 8090 101 per mandare la richiesta della canzone che ti fa stare bene.

Enjoy the music. 101. Io sono magico, italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.

0: Eccoci di nuovo qui, amici, anche la nostra seconda ora tutta bella e felice per questo sabato si sta per concludere. Ci sentiamo il notiziario, poi si torna con le nostre belle chiacchiere, perché davanti a noi un'altra oretta piena di musica e tante curiosità. Così vi faccio un piccolo spoiler, ve lo dico? No, dai, vi tengo un po' sulle spine. Rimanete qui, tenete alto il volume della radio, perché tra poco parliamo di cose veramente interessanti. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È in corso una rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è cominciata mettendo a ferro e fuoco l'istituto. Nei giorni scorsi un fulmine aveva colpito le centraline telefoniche, impedendo i contatti tra i prigionieri e i familiari. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa, presenti 4.000 persone, il pontefice prima in preghiera al cimitero dei migranti, poi la sosta alla Porta d'Europa, quindi l'inaugurazione del molo Papa Francesco e la messa al campo sportivo. I morti in mare, ha sottolineato Prevost, sono vittime di decisioni prese o mancate. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato. È una reazione avversa potenzialmente mortale. È grave, un 55enne colpito con 20 coltellate alle spalle a Milano, apparentemente senza motivo. Arrestato un giovane di 22 anni. È successo intorno alle 7.30 di questa mattina davanti ad un bar in zona San Siro. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Il sindacato ha lanciato una campagna per la parità di genere sul lavoro e nella società e contro la violenza sulle donne. Sarà diffusa in tutte le strutture. Kimi Antonelli ha vinto la sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone ha preceduto la Ferrari di Hamilton. Sul podio anche la McLaren di Norris, quinta la rossa di Leclerc. Alle 17 le qualifiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.

qui, amici belli e felici. Buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. 4 luglio, ragazzuoli, che calor! Si può dire che calor? Lo possiamo dire. Ma non è di calore che voglio parlare oggi con voi, ma di una sfida. Una sfida, la sfida dei 15 minuti. Ne avete mai sentito parlare? È una novità anche per voi? Tra poco vi racconto meglio di che cosa si tratta. Ovviamente una cosa che, come sempre, fa bene al nostro cervello, quindi perché no? La teoria è sempre meglio saperla, poi la pratica, lo sappiamo, non è semplice mettere in pratica tutte le cose buone che conosciamo, ma intanto il primo step è quello di conoscere, di sapere, quindi rimanete qui su R101, tra poco la sfida dei 15 minuti per il nostro cervello.

Aspettavo proprio voi, amici belli e felici, per raccontarvi questa nuova sfida, la sfida dei 15 minuti. Beh, potrebbe rappresentare qualunque cosa, no? In 15 minuti si possono fare tantissime cose, ma ciò che fa la differenza è che qui stiamo lavorando per 15 minuti per la salute del nostro cervello. Allora andiamo step by step. La regola è semplicissima e unisce due passioni, che possono essere passioni ma anche no: fare sport e subito dopo leggere un libro. Ecco, torniamo proprio ai libri, torniamo all'attività fisica, alle cose semplici, alle cose della vita che poi in modo anche indiretto ci fanno effettivamente stare bene. Quindi questa sfida, fare sport e leggere un libro. Dedicare, amici, un quarto d'ora della propria giornata a questa attività. Quindi fare un quarto d'ora di sport e subito dopo fare un quarto d'ora di una lettura di un libro. Alla fine se ne va in totale mezz'ora in tutto il giorno. Voglio dire, quanto tempo perdiamo tendenzialmente, anche molto più di mezz'ora magari, a scrollare il telefono sui vari social? Ecco, invece dedicare 15 minuti a fare sport e 15 minuti a leggere un libro è l'occasione perfetta per ossigenare il cervello e di conseguenza anche la produzione di nuove cellule, creando le condizioni perfette affinché i successivi 15 minuti di lettura, poi dopo l'attività, vengano assimilati al massimo. Cioè riduce lo stress, aumenta il benessere, e fatto in maniera regolare quotidianamente, direi che è un'ottima abitudine per saper di farci del bene da una parte e dall'altra qualità del tempo e della vita. Siete d'accordo? 331 8090 101.

eccoci di nuovo qui, amici belli che amano fare l'aperitivo come la sottoscritta. C'è una bella notizia, perché gli italiani, amici, scelgono non più le birre alcoliche, ma si stanno dando anche molto a tutte quelle birre analcoliche zero, gradazione, c'è anche il gin, ci sono ormai un sacco di alcolici e super alcolici prodotti proprio a zero alcol, così da non dover rinunciare, diciamo, a quello che è un drink con gli amici o una bella birretta fresca, anche se poi magari non hai possibilità di farlo perché ti devi mettere alla guida, oppure semplicemente per una questione di linea non vuoi evitare di bere alcolici, per una questione di gusto. Tutto questo ti permette di poter goderti serenamente un momento di stacco, di pausa, di relax, di svago con gli amici, ma senza dover per forza essere quello che dice: ah no, io non bevo, o io prendo l'analcolico. Una bella birretta analcolica o un bel gin zero alcol, e passa la paura. Vi potete fare una bella serata sereni, godervi la compagnia e poi essere anche sicuri nel momento in cui ci si mette al volante per tornare a casa. Ottima cosa. Io sulle strade ci tengo a essere molto molto fiscale e a condividere questo messaggio della sicurezza di quando ci si mette in macchina, soprattutto perché ho un microfono così importante come quello di R101, e ci tengo a specificare che è sempre importante, amici, se bevete non guidate.

0: Eccoci di nuovo qui, amici. Tra poco parliamo della mania dello shopping online, ma una mania un po' particolare, perché tendenzialmente si riempie il carrello di un sacco di cose, ma poi effettivamente si acquista? Ma è un trend? No, perché ci sono degli studi dietro a tutto questo che sono certa che tantissimi di voi all'ascolto faranno, come la sottoscritta che lo fa tutti i giorni probabilmente, ma una risposta da parte della scienza c'è anche in questo. Tra poco ve ne parlo meglio, rimanete qui su R101.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga, sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al
6: un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1

Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
4: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: R101 Meteo.
15: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per le prossime

0: prossime ore. Su gran parte del paese condizioni di tempo stabile e soleggiato. Aumento della nuvolosità sulle zone montuose con qualche temporale sui rilievi della Bassa Calabria e della Sicilia orientale, con sconfinamenti verso le coste meridionali. Non si escludono brevi rovesci anche su Prealpi Lombarde Venete, Appennino Settentrionale e zone interne della Toscana. Temperature massime in aumento in Calabria e Sicilia, senza grosse variazioni altrove. Valori per lo più compresi tra 29 e 33 gradi, con punte intorno ai 35 al nord-ovest, lungo il versante tirrenico e in Sardegna. Ancora ventilato per venti settentrionali al sud e sulle isole, venti orientali su medio e alto Adriatico. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica, come sempre qui su R101, non perdiamo il ritmo. E a proposito di ritmo, anche voi avete quello stesso ritmo mio nel mettere le cose che ci piacciono nei carrelli online e poi non acquistare un bel nulla? Beh, sono certa che all'ascolto qualcuno matto, un po' matto come me, ci sarà a riempire carrelli di vestiti, scarpe, oggetti tecnologici e non, per la casa, insomma qualunque cosa, e poi non comprare assolutamente niente alla fine. Gli psicologi hanno avuto una bella risposta anche su questo, perché si chiama Dopamine Sites, credo, il boom, si chiama così. Gli studi dimostrano che il semplice atto di scorrere degli articoli, selezionare qualcosa online, metterlo nel carrello virtuale, simula nel nostro cervello la stessa identica scarica di dopamina e di felicità che abbiamo all'acquisto reale. Non vi è mai capitato, cioè, di essere un po' giù di morale e dire vado a fare shopping, vado a comprarmi qualcosa, mi faccio un giro per svagare, ok? Alla fine, quando lo si fa a livello fisico, uno tendenzialmente torna sempre bello felice perché si è comprato qualcosa. E il conto in banca, da una parte perde, tu acquisti felicità, ma dall'altra parte perdi qualcosa dal punto di vista finanziario. Ecco, invece, questa bella cosa di farlo anche dal divano di casa, online, dove metti tutto nel cassetto, hai la stessa scarica di dopamina, ti potrebbe tornare il sorriso dopo una giornata, no? Ma il tuo conto in banca rimane invariato. Attenzione bene, ecco perché scopriamo, probabilmente tantissimi di noi fanno questa cosa.

Eccoci qui, allora amici belli, voglio diciamo chiudere perché siamo quasi in dirittura d'arrivo, ma non totale, perché ancora c'è la canzone che ti fa stare bene, ancora ci sono un po' di appuntamenti, ma vorrei raccontarvi questa ricerca psicologica familiare che secondo me renderà belli e felici tutti i nostri genitori all'ascolto. Allora, gli esperti hanno analizzato la crescita dei bambini e confermano che condividere la stessa cameretta, quindi la stessa stanza, durante l'infanzia e l'adolescenza rende i fratelli e le sorelle molto, ma molto più uniti, più empatici, più solidali, anche quando poi si diventa adulti. Quindi una cosa fatta magari con leggerezza da due genitori quando i bimbi sono piccoli può cambiare il loro rapporto anche nel futuro. Pensate che potere, no? Che hanno i genitori. Nonostante chiaramente i piccoli bisticci, litigate quotidiane, lo spazio, i giocattoli, questo è mio, questo è tuo, la luce accesa, chi l'ha lasciata, chi non l'ha lasciata, e le abitudini diverse, no, che si hanno in uno spazio comune, tutto questo viene cancellato, perché dormire insieme, amici, crea un legame affettivo davvero indissolubile per i fratelli. Buona sapersi anche per tutti i genitori o neogenitori che ci sono all'ascolto con due o più bimbi.

0: sabato meraviglioso e io auguro felicità e serenità a tutti i nostri amici ascoltatori, anche coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come sempre scelta da voi qui su R101, il nostro ultimo appuntamento per questo sabato con la canzone che ti fa stare bene, ma tanto lo sapete, in tutti i programmi ogni ora avete la possibilità di sceglierla sempre voi, quindi mandate il messaggino con la vostra richiesta al 331 80 90 101.
1: Avete mai visto una sdraio alta come un palazzo di tre piani? Blue Serena Hotels e Resort ha conquistato il Guinness World Record portando nel cuore di Milano la sdraio più grande del mondo. Un'opera straordinaria, alta 9 metri per festeggiare 40 anni di vacanze indimenticabili. Ora l'installazione si è spostata e si può ammirare al Sibari Green Resort in Calabria. Blue Serena vi aspetta con i suoi meravigliosi resort lungo le coste più belle dell'Italia per regalarvi una vacanza da sogno. Scoprite di più su blueserena.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via.
12: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Mongil Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Devi arredare il tuo giardino?
17: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
21: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
23: Ciao da Laura Cremaschi
24: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
23: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
24: Acqua e sapone,
23: oltre la convenienza.
25: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
27: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Meno mai la nostra amata canzone che ti fa stare bene. Sentiamo qual è la richiesta di oggi. Chi
1: sono
0: c'è?
1: Sono Gabri, mi farebbe stare molto bene Tarzan Boy di Baltimora.
0: E Wiwa! E Wiwa! Subito per te, amico bello.

1985, Baltimore, amici belli, su R101. Questa era la canzone che ti fa stare bene. Non lo so perché poi ogni tanto mi prende questa cosa che mi piace parlare con l'accento come se, che, se fossi straniera, ma esce veramente una porcheria. Non fa niente, lo sape- io perdo un po' di pezzi, no? Arriviamo alla fine della giornata, della nostra puntata insieme, che è così. Se prima parto a 1000, arrivo che sono una mezza scamorza. Ma no, dai, che buona la scamorza. Morza, però perché a quest'ora mi viene sempre fame? Ci chiediamo perché ci viene sempre fame? Non lo so, forse sono l'unico caso al mondo. Va bene ragazzi, ho fatto una sorta di super caos, ma continuiamo tra poco. Rimanete su R101 per i saluti di questo sabato tutto bello felice.

Amici belli, eccoci qui anche per questo sabato 4 luglio, il nostro tempo a disposizione tutto bello felice. È terminato, ma torniamo domani come sempre dalle 13 alle 16 su R101 con me, la vostra Rebecca Staffelli, col nostro Super Mitch, Michele Rossetti in regia da Milano, che ringrazio e saluto, la nostra Super Fede, la Queen in redazione, e direi che mancherete domani soltanto tutti voi, ma so che tornerete e anzi rimanete proprio qui su R101 e alzate il volume della radio, godetevi i miei colleghi e tanta bella musica. Vi auguro un buon sabato, vi abbraccio forte, ciao amici, a domani!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteruletto. Il Papa a Lampedusa, nell'isola degli sbarchi, i migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito Leone XIV, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevoste, quello di varare un piano di soccorsi. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori, è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Stasera parlerà al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, incertezza sulla possibile partecipazione del figlio Mojtaba. Rivolta nel carcere di Enna, ora è circondato dalle forze dell'ordine. Oltre 100 detenuti hanno occupato il vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza e devastato alcuni locali. Stamani gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente con dosi di droga. Sono 13 milioni e mezzo gli italiani che hanno deciso di partire in questo mese, un numero inferiore rispetto allo scorso anno. Mare in testa, ma crescono agriturismi, vacanze esperienziali e sostenibili. Mondiali di calcio, da stasera scattano gli ottavi di finale. Apre Canada-Marocco alle 19 sul terreno di Houston, alle 23 Paraguay-Francia nello stadio di Philadelphia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le 16 e 2 minuti, buon pomeriggio a tutti, family di R101. Dopo la nostra Rebecca Staffelli, tocca a me, Aldo Paolini, con me c'è Super Diego Petta. E soprattutto ringraziamo voi che ci ascoltate, che avete scelto R101 come compagnia ufficiale di quest'estate 2026. Come sta andando quest'estate? Sta andando bene? Vi siete già innamorati? Come va? Come va? Siamo sempre molto curiosi. Noi siamo pronti anche a darvi la ottima musica, Simple Plan insieme a Sean Paul, Summer Paradise. We'll be right back.

Se sei tu, lei è Elisa, siamo sicuramente noi, perlomeno voi che ascoltate R101, grazie per aver scelto questa radio. Con me Aldo Paolini, con Diego Peta in regia, siamo pronti come sempre ad aprire questo momento con il check familiare, cioè tipo... Grazie anche a Diego per questo momento così molto adventure, perché come un check familiare, come le migliori famiglie, è tradizione sapere un po' come va, come sta andando. Noi siamo a caccia e siamo alla ricerca di belle notizie, vogliamo le vostre belle notizie, piccole o grandi che siano, queste funzionano sempre, soprattutto perché mettiamo in moto delle good vibrations, così sono, e belle vibrazioni che possono essere emanate in giro per il cosmo, perché vanno al di là della nostra meravigliosa Italia, vanno worldwide, come si dice, no? In tutto il resto del mondo e anche nella Via Lattea, perché no? Noi li diffondiamo, siamo anche lì sui satelliti, siamo praticamente ovunque. Per cominciare, diamo noi una notizia, non che riguarda noi personalmente, ma che riguarda la nostra Italia, perché la gelateria artigianale italiana non è mai stata così tanto in crescita come in questo momento, ragazzi. Praticamente in un grafico cartesiano abbiamo così un razzo verticale sta andando verso il cielo, e soprattutto attenzione perché la gelateria artigianale, questa eccellenza italiana come vi dicevo, diventerà da settembre di quest'anno materia di studio negli istituti alberghieri, quindi si studierà insomma la gelateria per essere già pronti per il mercato, così, perché noi siamo forti, siamo molto bravi. Voi amici avete belle notizie che sono successe in questi ultimi giorni, in questa ultima settimana? Come è andata questa settimana? Cosa avete fatto? Avete notizie positive, piccole o grandi che siano, come ho già detto? Aspettiamo il vostro messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. R

Opalite, lei è Taylor Swift qui su R101. Abbiamo anche gente che si sposa, tra poco leggiamo tutto, facciamo tutto, aspettiamo le vostre notizie positive al 331 80 90 101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lava pavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro. Disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Vi ricordo, amici, che R101 è anche sul canale televisivo 67 del Digitale Terrestre, così potete guardarci o, perché no, soprattutto guardare i video che vengono trasmessi in contemporanea con la radio R101.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. La finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti.

0: sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fountain Niken e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Survivor, loro sono le Destiny's Child. Siamo andati nel 2001 a ripescare questa canzone, giusto l'altro ieri praticamente, il 2001, sì, ieri, esattamente ieri. Grande musica qui su R101 con me, Aldo Paolini, con le vostre belle notizie. Leggiamo al volo un paio di messaggi, tra i tanti che sono arrivati qui al 331 80 90 101. Eccoti le nostre vibrazioni, comincia così il messaggio. Stiamo andando a vedere per le fedi a settembre, ci sposiamo dopo 5 anni di fidanzamento e convivenza, Veronica e Luca. Attenzione, piccola vibrazione nera. Sono quelle bianche e quelle nere, ok? È aumentato l'oro. Eh sì, lo sapevamo, cari Veronica e Luca. Quindi fate le fedi un po' sottili. Sottili, quelle che poi vanno anche di moda, quelle sottili. Non troppo, che poi si spezzano, però fatele sottili. Poi ancora, ciao amici, dopo tanto tempo io, mio marito e mio figlio stiamo andando a farci un bel weekend al mare. Vorrei dire a mio marito Marco che è la cosa più importante che ho. Grazie R101, grazie a voi per essere sintonizzati e collegati con noi. Voce.
1: Ciao, sono Patti di Olmenete, in provincia di Cremona. La mia bella notizia è che ieri finalmente è arrivata la mia nuova bicicletta. Io non ho la patente, quindi mi muovo in bici e felicissima. Già provata stamattina, è uno spettacolo. Ciao e buon weekend a tutti.
0: Buon weekend anche a te, Patti. E dire uno spettacolo è come sentire quasi la pedalata fluida della bicicletta nuova, perché c'è la catena oliata, ma poi è la bicicletta quella, diciamo così, 2.0, quella che adesso la prendono ormai tutti, per chi riesce economicamente, quella elettrica o quella ancora totalmente a forza animale. Facci sapere, Patti, com'è. Aspettiamo le vostre belle notizie, le vostre good news, good vibration. Fate vibrare questa radio con la vostra voce unica al mondo a questo numero, 331 80 90 101.

0: La voce di Chris Martin, loro sono i Coldplay con Higher Power qui su R101 nel nostro pomeriggio con me Aldo Paolini e con tutti i vostri messaggi dedicati alle belle notizie, quelle che vi sono accadute durante questa settimana e che magari anche nelle ultime ore, giusto anche ieri sera, magari qualcuno si è innamorato ieri sera e siamo contenti di questo. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, sono Monia e dunque dopo una settimana lavorativa molto intensa direi che ci meritiamo un sabato di relax in piscina e non vediamo l'ora di fare cena con la grigliata di Giovanni. Vai, urlate ragazzi. Ciao, un bacione a tutti.
0: Ciao, cioè, che squadra carica con la grigliata di Giovanni, che dovrebbe essere un must assoluto supremo. Bene, siamo contenti di essere con il gruppone, quindi di essere collegati con un bel gruppo pieno di energia e siamo lì anche noi, non ci vedete ma siamo lì anche noi. Aspettiamo ancora le vostre belle notizie, le vostre good news al 331 80 90 101.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: A pochissime ore questo nuovo singolo di Cioffi dal titolo Carmela è uscito giusto ieri, quindi appunto pochissime ore, e affronta il tema del tradimento che in estate, ahi noi, è sempre lì, è sempre nelle prime posizioni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI,

0: euro. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Signora?
2: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
1: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
1: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Deghi trovare il prezzo migliore?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Deghi scegliere, cliccare.
18: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: quando tocca a voi ragazzi, è il vostro momento, voi scegliete la prossima canzone nello spazio La canzone che ti fa stare bene qui su R101, sentiamo chi l'ha scelta.
1: La canzone che oggi mi farebbe stare bene, ma penso farebbe stare bene anche voi, è Such a Shame dei Tall Talk.

a Shame, loro sono i Tok Tok, che peccato, questo è proprio la traduzione di Such a Shame qui su R101, grazie al nostro amico per averla scelta, per aver scelta questa canzone, e soprattutto bello riascoltare canzoni di un gruppo ormai storico, no? Insomma, parliamo degli anni 80. Vedete che avete le chicche prestigiose, a noi fa piacere poi condividerle con il resto della family. Cosa che vi consiglio fortemente è di motivare la vostra scelta, perché scegliete una data canzone. Siamo in piena estate, quindi mi raccomando, la canzone estiva che ti fa stare bene, noi vogliamo quella che può suscitare un perché, un ricordo, anche un'estate anni 80, perché no, anni 90, 2000, quello che volete, con il vostro ricordo, così almeno tutti un po' ne godiamo. Se non avete alcun tipo di idee su che canzone estiva scegliere, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti di canzoni estive, così puoi tranquillamente scegliere quella giusta, indicare quella giusta col titolo e l'artista corretto. Pronti adesso con una bella collaborazione, Rosé e Bruno Mars insieme con Aperture.

0: Safe qui su R101 nel nostro pomeriggio, il nostro sabato pomeriggio. Siamo pronti ad ascoltare le notizie, pronta la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. È in corso una rivolta nel carcere di Enna, dove 120 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è cominciata mettendo a ferro e fuoco l'istituto. Ci sono 6-7 agenti in servizio su 200 reclusi. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa, presenti 4.000 persone. Il pontefice prima in preghiera al cimitero dei migranti, poi la sosta alla Porta d'Europa, quindi l'inaugurazione del molo Papa Francesco e la messa al campo sportivo. I morti in mare, ha sottolineato Prevost, sono vittime di decisioni prese o mancate. Saranno alti esponenti del clero sciita a recitare le preghiere funebri per la guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso fine febbraio in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Cerimonie in diverse città dell'Iran, la principale nella capitale. La salma esposta nella grande moschea, chiuso lo spazio aereo. L'escampione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Aveva avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. È grave, un 55enne colpito con 20 coltellate alle spalle a Milano, apparentemente senza motivo. Arrestato un giovane di 22 anni. È successo intorno alle 7:30 di questa mattina davanti ad un bar in zona San Siro. Raggiunta l'intesa tra sindacati e Ita Airways per il rinnovo del contratto di lavoro, che ora verrà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione. Domani voli a rischio per uno sciopero nazionale del comparto aereo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Continua il pomeriggio di R101 alle 5:03, ancora sempre qui in diretta, grazie per averci scelto, con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia, voi che siete in auto in questo momento, e salutiamo anche quelli quali sono magari nei bar a casa e stanno gustando anche il canale 67 del digitale terrestre. Oltre chiaramente alla nostra diretta, tutto pronto anche per gustarsi i video musicali, arriva Alan Walker adesso con la sua Faded. Questa è la tua radio, R101.

Euforia, lei è Annalisa qui su R101, il nostro pomeriggio, il sabato pomeriggio, questo primo weekend di luglio. Pizzichiamo anche questo discorso anche a livello di calendario, i primi weekend di luglio e agosto, perché andiamo a parlare qui appunto su R101 di una novità, qualcosa che verrà fatto in Puglia, esattamente nel Barese, esattamente a Monopoli, esattamente a San Francesco d'Assisi, nella chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi a Monopoli in provincia di Bari, perché sennò poi ci si confonde con Assisi e abbiamo un problema, siamo in un'altra regione e tutto un altro posto. Allora, cosa ha fatto il Don Gaetano? Come se lo conoscessi, ma è come se fosse ormai uno di casa, uno di famiglia. Cosa ha fatto il Don Gaetano Amore? Allora, lui ha deciso insieme ai suoi parrocchiani di far sentire i turisti che vivono le coste del Barese proprio a casa, e quindi ha detto: ma perché non far gustare la messa proprio la domenica anche in lingua inglese? Quindi a partire da domani alle 7:30, alle 19:30 ci sarà diciamo la messa domenicale, appunto domenicale, pardon, in inglese, cioè in tutte e due le lingue, italiano e inglese. Quindi insomma vedrete una versione un po' diversa, un po' più corposa, ecco, per chi andrà alle 19:30, e così almeno molti turisti sentiranno a casa e appunto parte di questa bellissima comunità che è appunto quella di Monopoli. Tutto questo verrà fatto nelle domeniche di luglio e agosto, quindi in questi due mesi, giusto appunto per le vacanze. Noi rigiriamo la cosa a voi, family di R101, perché andiamo a pizzicare il discorso di sentirsi a casa. Quando siete ospiti, quindi vi invitano a casa, cos'è quella cosa proprio che vi fa sentire a casa? Cioè, in che modo potreste sentirvi a casa? Cioè, cosa deve fare un perfetto padrone, se qua ancora, di casa? Per farvi sentire a casa, cioè non so, offrirvi un caffè subito pronti via, oppure che ne so, togliere le scarpe, non togliere le scarpe, non so, c'è qualcosa che deve fare qualcuno quando vi accoglie nella propria casa che vi permette di dire: ah, mi sento proprio mi sento quasi a casa, anzi o meglio a casa. E quindi aspettiamo i vostri messaggi, il vostro racconto al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Miley Cyrus, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood con Secrets. Amici, quando siete ospiti, cosa vi fa sentire a casa? Cosa dovrebbe fare un perfetto padrone di casa per farvi sentire a casa? Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
0: In tanti, in tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile, c'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Loro sono i Tiro Mancino con Due Destini qui su R101 nel nostro sabato pomeriggio alle 5:28. Grazie come sempre per essere con noi, per far parte della family. Ce la stiamo raccontando su come fa qualcuno a farvi sentire a casa. Una volta siete ospiti a casa di amici, di parenti, di quello che volete, magari di colleghi. Come fa qualcuno a farvi sentire a casa? Sentiamo una vostra voce.
1: Ragazzi, ci si sente a casa quando ti dicono:
0: sì?
1: Se devi andare in bagno, fai pure e il caffè è pronto.
0: Ok.
1: D'estate qui... anche una Radler.
0: E nel frattempo anche quella. Però il caffè non è stimolante per... Non è forse meglio prima il caffè e poi il bagno? Giusto in quell'ordine forse magari. Grazie per il tuo messaggio. Poi semplicemente mi deve accogliere con il sorriso. Grazie per questo messaggio. Poi ciao, sono Sara da Varallo. Per farmi sentire a casa mi si deve chiedere di dare una mano e sistemare a tavola, servire e così via. Quindi praticamente per farti sentire a casa devi aiutare gli altri in cucina o comunque a servire in questo caso. Questa cosa ce l'ho anch'io, forse più che altro per sdebitarmi dell'invito, più che farmi sentire a casa è un po' così uno sdebitarsi, potrebbe essere. Comunque voi invece, amici, come fa un ospite, come fa un padrone di casa per farvi sentire a casa? In che modo può farvi sentire a casa? Cosa deve fare? Aspettiamo i vostri messaggi vocali e non al 331 80 90 101. Siamo pronti ad ascoltare lei, Katy Perry, con la sua Firework.

Beautiful Things, lui è Benson Boone, qui nel pomeriggio di R101, il nostro sabato pomeriggio con me, Aldo Paolini, e con tutti i vostri messaggi inerenti a come dovrebbe fare qualcuno per farvi sentire a casa, o chiaramente una volta che siete ospiti. Allora, Stella D'Asti scrive: io mi sento veramente a casa e non ospite quando si stappa subito una bottiglia e si brinda alla serata, magari attesa da tempo. Stella, grazie Stella per il tuo messaggio. Poi da Trento: salve, io per far sentire i miei ospiti comodi do un paio di ciabatte e dico: sei come a casa tua, accomodati. Forse le ciabatte, questo potrebbe essere veramente un modo per un po' più comodo, easy, vero? Magari così, è un momento per essere copertina, quello però quando c'è tipo autunno o inverno, non in questo momento, sono a copertina, facciamo la sauna, non è il caso, anche il bagno turco. Va bene, grazie per i vostri messaggi, siamo pronti adesso ad ascoltare Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga.

0: La collaborazione tra Emma e Fabri Fibra con Antidroga, questo titolo provocatorio, no? Che va così a colmare un discorso di affetto, di liberazione l'uno per l'altro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Se c'è veramente una motivazione seria, serissima per ascoltare Re 101 è che ogni ora c'è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Quindi pensate bene a quello che vi fa star bene e ci chiedete subito una bella canzone al 331 80 90 101.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da... Iperceramica.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Eccoci con il momento, la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lui.
3: Ciao ragazzi, sono Stefano da Ivrea. La canzone che mi fa stare bene oggi è Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.

Grazie al nostro amico per averla richiesta. 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno, una delle canzoni karaoke in assoluto. Questa si canta sempre a prescindere. Nello spazio la canzone che ti fa stare bene. Continuate a richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene, motivando la vostra scelta al 331 80 90 101. La prossima la scegliamo noi. Arriva Tom Walker con Leave a Light On. The second...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti celebrano il loro 250esimo anniversario. Un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. Stasera parlerà al National Mall di Washington. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha attraversato la folla in jeep scoperta e benedetto bambini e doni. Prevosta ha pregato al cimitero dei migranti, definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. I funerali di Ali Khamenei, cominciati nel grande complesso di Mosalla di Teheran, si sono trasformati in una manifestazione di lutto e mobilitazione politica contro Stati Uniti e Israele, al grido di vendetta, vendetta e uccideremo chi ha ucciso il nostro imam. 6 giorni di cerimonie, previste 20 milioni di persone. Detenuti in rivolta nel carcere di Enna, in 120 hanno occupato il vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza e devastato alcuni locali. Stamane gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente con dosi di droga. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Si aprono gli ottavi di finale dei mondiali di calcio con la sfida di Houston alle 19 italiane tra il Canada e il Marocco. Grande attesa anche per l'altro match allo stadio di Filadelfia, che vedrà opposte Paraguay-Francia. Si inizierà alle 23. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per un incidente tra il bivio A1 variante Sasso Marconi in direzione Milano. In Piemonte, lungo la diramazione A55 per Pinerolo, viene segnalato un incidente alla barriera di Bainasco verso lo svincolo Orbassano. Sulla A14, tratto chiuso per un incendio tra Foggia e Cerignola Est. Sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre, riduzione di carreggiata per lavori tra Pescara del Tronto e Capodacqua. Infine, al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 30 minuti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: Continua il sabato in compagnia di R101. Buona serata a tutti, buon sabato sera a tutti. Alle 18:04 proprio in questo momento, come sempre grazie per averci scelto. Con me Aldo Paolini, c'è Claudio Randone in regia. Voi invece come state, dove siete, dove ci portate a quest'ora, che magari è già cominciata la fase aperitivo, qualcuno magari con la cena un po' presto, non lo so, comunque fateci sapere. Siamo pronti ad ascoltare sempre la grande musica della tua radio, ovvero R101.

tutta gold nella serata di R101. Intanto buon sabato sera a tutti, ben collegati con R101, con me Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Andiamo a parlare di ritrovamenti. Abbiamo una storia di qualche giorno fa che è avvenuta proprio in Toscana, esattamente a Grosseto, esattamente ancora, andiamo più nello zoom, a Follonica. Cosa è successo? Che un anziano ha deciso di così farsi la sua bella camminata di prima mattina, e a un certo punto, mentre camminava in riva al mare, ha visto qualcosa di nero ed enorme spiaggiato. Ma cosa sarà? Qualcuno che magari... Che cosa sarà? Un mobile? Una cucina intera? Cosa potrebbe essere? Un trattore? Si è avvicinato sempre di più questa forma di colore scuro, e a un certo punto si è accorto che era un bello squalone, di quelli belli squaloni lunghi 4 metri, ragazzi, praticamente una barca, 4 metri, una piccola barca, comunque insomma un bello squalo, esattamente un capopiatto. Io ho visto le immagini, sempre squalo è, so capire se è bianco, a strisce, zebrato, capopiatto, capoondulato, sempre quello è. Allora hanno chiamato chiaramente le forze dell'ordine, sono arrivati con vari mezzi per imbragare questo bestione da 400 kg e oltre, che giustamente insomma ha fatto il suo corso e si è spiaggiato sulla spiaggia appunto di Follonica. A questo punto mi è venuto in mente: ma perché non girare alla family quello che sono i nostri ritrovamenti? Per esempio, io qualche anno fa ho trovato un bel dollarone in moneta, un bel dollarone. Oggi tra l'altro è il giorno dell'indipendenza, quindi auguro agli amici americani all'ascolto, so che ci ascoltano anche dall'America, come Alice in questo caso, mentre festeggia. Beh, insomma, ritrovamenti vostri in spiaggia, o per chi ama la montagna, in montagna, perché no? Fateci sapere i vostri ritrovamenti, cosa avete ritrovato. 331 80 90 101. Enjoy the music. 101.

0: Damiano David, Tyler Nine Rogers con Talk to Me qui su R101. Stiamo parlando di ritrovamenti in spiaggia estivi, anche in montagna. Facci sapere cosa avete trovato nelle vostre estati.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
2: e alle nostre vacanze romane,
3: anche se non siamo a Roma.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
4: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Me, lui è Eros Ramazzotti nella serata di R101 con me, Aldo Paolini. Ce la stiamo raccontando grazie a questo anziano che a Follonica, in provincia di Grosseto, passeggiando in spiaggia di prima mattina, ha trovato un bello squalo di 4 metri di lunghezza e quindi abbiamo parlato così, abbiamo lanciato la cosa a voi family di ritrovamenti estivi in spiaggia, in montagna, un po' dove vi pare, cose che avete ritrovato durante le vostre estati. Voce.
1: Ciao, sono Massimo da Milano. Sono andato in montagna a Carona, vicino Bergamo, Popolo.
0: Sì?
1: Ero lì in vacanza una settimana facendo trekking nel bosco.
0: Sì.
1: Abbiamo trovato un agnellino che si è perso di 2 giorni, che si era perso dal gregge durante una trasferta da Carona a Pagliari.
0: Ciao, questo agnellino l'avete riportato o ha avuto un'altra destinazione? Così giusto per sapere. Poi ancora.
2: Ciao, mia figlia, ci eravamo persi nel bosco, abbiamo trovato una scorciatoia di fortuna, mia figlia ha trovato 10 euro per terra. Alessandro da Savona.
0: Alessandro da Savona, che scorciatoia di fortuna, proprio fortuna in tutti i sensi, 10 euro non è poco, assolutamente. Ma tutti in montagna questi ritrovamenti, nessuno ha trovato nulla in spiaggia? Dai, vogliamo sapere i vostri racconti. Cosa avete ritrovato nel corso delle vostre estati al 331 80 90 101. Nel frattempo la colonna sonora di R101 non manca mai. Script, Will.i.am insieme con Hall of Fame.

0: Anna Mena con Un bacio all'improvviso nella serata di R101 con me, Aldo Paolini. Si parla di ritrovamenti estivi, perché non so, ritrovamenti per esempio in spiaggia, passeggiate in montagna, in agriturismo, in campagna, dove vi pare, ritrovamenti. Voce.
1: Io ieri, mentre stavo andando in farmacia, sì, per strada, ho trovato 120 sì, euro. Quando sono arrivato in farmacia avevo da pagare 137, con le 120 euro lì mi sono andate benissimo.
0: C'è, poi in farmacia, ragazzi, dice spendili in farmaci, pronti via, li spendo subito in farmaci, quasi a pari sei andata, eh. Certo, 120 euro, colpaccio, ragazzi, questo è un colpaccio. Poi ancora.
2: Ciao, io ho trovato parcheggio in spiaggia qui a Noli, sono stata l'unica a non ricevere la multa, yeah!
0: Ragazzi, ma cioè, vi rendete conto? Cioè, ritrovamenti, cose strane, particolari. Io ho trovato parcheggio, cioè, proprio per la serie, proprio è rarissimo, è una cosa complicata. E soprattutto la combo è non aver preso la multa. L'unica a non aver preso la multa. Complimenti alla nostra amica. Beh, grazie per questo momento. Ritrovamenti in spiaggia, ne avete? Storie di cosa avete ritrovato in spiaggia, in montagna, dove vi pare? 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: La voce di Sienna Spyro con Material Love qui su R101, la nostra serata. Tra poco tocca a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Sceglietela ora subito al 331 80 90 101.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Quante cose al mondo!
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: È il vostro momento, la canzone che ti fa stare bene la scegliete voi al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
1: Sono Laura di Castrezzato, Brescia. Per la canzone che mi farebbe star bene vorrei ascoltare Vamos a bailar di Paolo.

Paola e Chiara con Vamos a Bailar Esta Vida Nueva, canzone estiva, quindi brava la nostra amica Laura che l'ha richiesta, 331 80 90 101, con la canzone estiva che ti fa stare bene. Continuate a richiederle, quelle estive, quelle dove vi siete innamorati alla follia, quelle dove avete un ricordo particolare e ce lo chiedete. Se non avete poi tra l'altro idee sul titolo, quello che volete, abbiamo un sito che si chiama r101.it con la sezione 101 canzoni estive e si possono preascoltare, così sapete il titolo esatto, l'autore, ce lo chiedete con la massima calma, con la vostra voce meravigliosa, unica al mondo. Ora siamo pronti con la prossima, la scegliamo noi, Clean Bandit insieme a Zara Larsson con Symphony.

Cavana, lui è Irama qui su R101, la nostra serata. Tra pochissimo, anzi subito in questo momento, siamo pronti ad ascoltare le notizie. Arrivano le breaking news di TGCOM 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, in incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini, che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: code a tratti sull'A14 Adriatica tra Imola e Cesena in direzione Taranto, ancora fumo per un incendio tra Foggia e Cerignola Est. Lungo la 10 code a tratti tra area di servizio Bordighera e barriera di Ventimiglia. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Valico del Cerreto in direzione Gualtieri, statale 62 della Cisa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: Le 19 e 3 minuti, questa è la serata di R101. Grazie come sempre per averci scelto, con me Aldo Paolini, regia c'è Claudio Randone. Come va questo aperitivo? Siamo zona aperitivo, quasi cena, aperitivo, cena, quello che volete. Come sta andando? Dove siete? Che fate? Come sempre siamo molto curiosi, family di R101. Siamo pronti adesso, come sempre, ad ascoltare la grande musica. Arrivano Jay-Z e Alicia Keys insieme con Empire State of Mind.

Aldo Paolini con uno studio universitario che andiamo ad analizzare perché ci piace come sempre giocare insieme. Quanto ci piace giocare, mamma mia, vero? No, a me piace particolarmente, poi stimolo un po' la curiosità, queste cose, a noi piace particolarmente. Allora, ce ne andiamo a Bristol, quindi siamo nel sud-ovest, sud-ovest dell'Inghilterra, andiamo a Bristol, c'è l'Università di Bristol che ha voluto così creare un altro studio di quelli belli, carini, interessanti, curiosi. Allora, questi ricercatori hanno voluto analizzare uno studio, questo europeo, hanno voluto analizzare qual è l'oggetto più nomade della casa, cioè l'oggetto che viene spostato più continuamente all'interno della casa degli europei. Hanno analizzato 4200 persone in 12 paesi differenti, sempre in Europa, qui non parliamo di comunità europea, chi è dentro, chi è fuori, non ce ne frega nulla, parliamo di Europa, ok? Europa in generale. Allora, cosa è successo? Che hanno trovato appunto l'oggetto più nomade della casa, cioè quello che non riesce mai a trovare una collocazione fissa. Qualcuno dirà, no, ma casa mia lì è fisso, no, ma questa cosa è... Ma nella maggior parte degli amici europei questo oggetto non è mai fisso, balla sempre in giro, balla un po' in salotto, un po' in cucina, un po' in camera, un po' in bagno, vaga un po' ovunque. Quale potrebbe essere secondo voi questo oggetto? Cioè, provate a pensare a casa vostra, qual è quell'oggetto che continua ad andare in giro da una parte all'altra come una pallina da flipper. Fate il vostro gioco, rien ne va plus, tipo al casino. Fate il vostro gioco adesso qui ora su R101 al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Lei Olivia Dean qui su R101. Un sondaggio europeo condotto su oltre 4.000 persone ha cercato di scoprire qual è l'oggetto più nomade della casa. Quale potrebbe essere secondo voi? Aspettiamo il vostro messaggio, la vostra risposta.

0: sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga sotto costo a soli 1199 euro, disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Vi ricordo, amici, che R101 è anche sul canale televisivo 67 del Digitale Terrestre, così potete guardarci o, perché no, soprattutto guardare i video che vengono trasmessi in contemporanea con la radio R101.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
13: No. E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
17: Iper!

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali. 120 sedi in studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali. 120 sedi in

0: Gabue con Certe Notti qui su R101, un Luciano di Gabue che sta facendo i suoi concerti nei vari stadi e dicono tutti che è in formissima, ragazzi, in forma smagliante, bravo Lucianone. Veniamo invece a noi per quanto riguarda questo sondaggio europeo condotto su 4200 persone in 12 paesi in Europa, che hanno così chiesto quale fosse l'oggetto più nomade della casa, cioè quello che non riesce mai a trovare una vera collocazione, una collocazione fissa. Quale potrebbe, l'hanno trovato i ricercatori di Bristol, quale potrebbe essere questo oggetto? Sentiamo le vostre risposte.
1: Siamo Alessandra e Angelo da Monza. Sì? Secondo me è il bicchiere, secondo Angelo è il telecomando. Ciao!
0: Ciao, bicchiere e telecomando, nessuno dei due, tantissimi hanno scritto, detto telecomando, non è il telecomando. Poi?
2: Per me sì? Il divano.
0: Scusate, il divano, cioè quindi il divano uno lo mette, cioè lo puoi mettere in bagno, lo puoi mettere sopra il letto, il divano non è così, diciamo così, nomade, dai.

0: Il divano non può essere. Poi
1: le ciabatte, Paolo da Milano.
0: Ciao Paolo da Milano, le ciabatte, quelle che si muovono di notte vicino al letto, che vanno anche quelle che rimangono davanti al divano e vanno via, scompaiono. Ma non sono le ciabatte, poi.
2: In casa mia l'oggetto che balla sempre è l'aspirapolvere. Milena, ciao.
0: Ciao Milena, l'aspirapolvere potrebbe essere, ma non è l'aspirapolvere. Qual è l'oggetto più nomade delle case degli europei? Quale potrebbe essere, secondo voi, immaginate anche casa vostra, potrebbe essere l'oggetto giusto, quello che non trova mai una collocazione fissa all'interno della casa? 331 80 90 101, mentre ci pensate, mandate il vostro messaggio vocale. Lady Gaga con Bad Romance.

0: Roma, Roma, ma gaga, oh la la, what you be romance.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Baldi con Forget Me qui su R101. Stiamo cercando l'oggetto più nomade all'interno della casa degli europei. È un oggetto che non trova mai una collocazione fissa. Quale potrebbe essere, secondo i ricercatori di Bristol? Secondo voi quale sentiamo?
1: Secondo me è il cellulare.
0: Il telefonino, il cellulare, lo smartphone? No, non è quello. Poi?
2: L'oggetto più mobile della casa è lo stendino.
0: Lo stendino potrebbe essere anche quello, invece nine. Poi?
3: Per me l'oggetto più nomade sono gli occhiali.
0: Gli occhiali, questo buono, l'occhiale da vista, perché no? Sai, uno dei leggeri libri, però in questo caso ho analizzato varie fasce di età, non solo quelli che hanno problemi con la lettura di libri o telefonino. Poi, non è quello.
4: Ciao R101, da Simone e Natascia. Per me sono le chiavi.
5: Secondo me il caricabatterie.
4: Ciao ciao.
5: Ciao.
0: Ciao a tutti e due, non sono né le chiavi né il caricabatterie, vi do la risposta in questo momento perché hanno trovato l'oggetto facendo appunto questo studio, sondaggio su 4200 persone in 12 paesi in Europa. L'oggetto più nomade che non trova mai una collocazione fissa in casa, attenzione, è il rotolo di carta da cucina, non la carta igienica, il rotolo di carta da cucina viene spostato da varie parti, anche se molti hanno, no, ma io la collocazione in cucina fissa. Precisa, no, in questo caso è l'oggetto che va per la maggiore. Seguono poi le forbici e poi terza posizione per il telecomando, poi caricabatterie, telefonini, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque il top, l'oggetto top appunto è il rotolo di carta da cucina. Questo era il nostro gioco insieme. Ora non giochiamo più, c'è un nuovo singolo tra Gabi Ponte e Jovanotti insieme con DNA.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA. Questa sì che è una vera fusione profonda al DNA. Questo è il titolo della canzone di Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Insomma, sono due fusioni insieme con due stili completamente diversi che si fondono come una vera coppia.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Ma anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.

0: vostro momento, il vostro turno con la canzone che ti fa stare bene qui su R101, La scelta lui.
1: Ciao, sono Graziano Domodossola, mi farebbe piacere ascoltare quella dei Duran Duran, Wild

E Duran Duran con Wild Boys qui su R101. Grazie al nostro amico per averla richiesta nello spazio la canzone estiva che ti fa stare bene. Continuate a richiederla sempre e se non avete alcun tipo di idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con la sezione 101 suggerimenti, tutti per voi, anche per ascoltabili, così sapete il titolo, l'autore, non potete sbagliare assolutamente. Aspettiamo un vostro messaggio vocale con anche una bella motivazione al 331 80 90 101. Ora adesso sempre la grande musica di R101, Matt Simons con

0: Enjoy the music. 101. Io sono
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy

0: Punk è questo sabato sera molto estivo, molto summertime, questo 4 di luglio è prosegue ragazzi, non può mancare R101, tra poco Leonardo Regazzoni vi terrà compagnia, ringrazio Claudio Randone in regia, io torno domani puntuale sempre dalle 16 alle 20, quindi da parte mia, da Aldo Paolini è davvero tutto e quindi a domani, buon sabato sera a tutti, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Esther Oletto. Accusa gli estremisti e l'invito identitario a difendere la specificità di essere americani. È il 4 luglio di Donald Trump che al Mount Rushmore agita il rischio comunisti. Non lo saremo mai, assicura. Il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti si consuma in un'America torrida, il caldo annulla la tradizionale parata a Washington. Il presidente tornerà a parlare dal National Mall. Dolore e tanta rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran dove sono cominciati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America e Israele. Nelle cerimonie funebri che dureranno 6 giorni attese circa 20 milioni di persone. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Presenti 4.000 persone, il pontefice prima in preghiera al cimitero dei migranti, poi la sosta alla Porta d'Europa, quindi l'inaugurazione del molo Papa Francesco e la messa al campo sportivo. I morti in mare, ha sottolineato Prevost, sono vittime di decisioni prese o mancate. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, i detenuti sono stati riaccompagnati nelle celle, mentre 8 sono stati arrestati e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno verso l'istituto di pena, contenenti droga e cellulari. Si tuffa in mare, salva i figli gemelli di 8 anni in balia delle onde a Otranto, poi muore per un malore. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo, 54 anni, si era sottoposto. Era un funzionario amministrativo del CNR a Lecce. Tennis, Cobolli torna negli ottavi a Wimbledon grazie alla rimonta su Khachanov, sconfitto in 5 set. Avanzano anche Jasmine Paolini che ha battuto la Sakkari e la coppia Bolelli-Vavassori. In Formula 1, pole di Kimi Antonelli che domani sul circuito di Silverstone scatterà davanti alle 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare...
5: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova, un incidente crea code tra Busalle e Genova Bolzaneto. Lungo la 12 Genova Roma, coda per traffico tra Genova Nervi e Genova Est. Sempre per traffico si registrano code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Imola e Faenza in direzione Taranto. Lungo l'Autosole, coda di 1 chilometro tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 65 della Futa viene segnalato un incidente. incidente all'incrocio della strada provinciale 129 San Piero a Sieve in direzione Firenze. Un veicolo in fiamme viene segnalato sulla 3 tra Cava dei Tirreni e Barriera di Nocera Inferiore verso Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: It's time, si comincia, si parte, buon sabato 4 di luglio a tutti quanti voi. Questo è il nostro Enjoy the Weekend che ci porta a mezzanotte con me, Leonardo Regazzoni, e con Claudio Cucurandone in regia. Ciao Aldo, anche Paolini che vi ha accompagnato fino a poco fa, e ciao a tutti voi, benvenuti, che siate in macchina magari di ritorno o appunto vi state muovendo da qualche parte, magari invece a casa sul canale 67 o semplicemente dalla radio. Partiamo con Pink.

The Kid LAROI e Justin Bieber su R101 dopo Pink con What About Us aprono il sabato sera dell'Enjoy the Weekend. Come Leo, benvenuti, ben ritrovati, buon weekend. Justin Bieber, vabbè, lo conosciamo tutti, uomo dei record. Pensate che era maggio e ha acquisito questo nuovo record, oltre 140 milioni di ascoltatori mensili in streaming, il primo a riuscire in questa impresa. E a proposito di numeri, oggi sono 250.000 i fan che a Tor Vergata vanno in concerto ad ascoltare Ultimo, altro record, perché è il concerto con più spettatori in Italia per un singolo artista di sempre, ha battuto Vasco Rossi. E parlando di altri record, ha finito anche Harry Styles i suoi 12 concerti a Londra, Wembley, cosa che non era mai riuscito a nessuno, ha superato addirittura i Coldplay e i Taylor Swift. Quindi è un po', diciamo, la serata dei record a livello musicale, ma non solo, questa qui di questo sabato 4 di luglio. A tal proposito, quindi record, magari i record sono, diciamo, una cosa abbastanza unica, no? di ognuno di noi, una nostra unicità. E quindi chiedo anche a voi il vostro talento, cioè quella cosa che vi riesce particolarmente bene, che può essere abbastanza comune, oppure può essere un talento più piccolo, più particolare. Per esempio, io faccio giochi di magia con le carte. Magari qualcuno di voi ha il talento di stirare in modo perfetto, oppure di cucinare bene, eccetera eccetera eccetera. Raccontatecelo voi al 331 80 90 101 con un bel messaggio vocale, il talento che vi caratterizza. Dai, vantatevi un po'.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Buon sabato sera qui su R101. Avete un talento che può essere qualcosa di grande, di plateale o di più piccolo e personale? Raccontatecelo, basta un bel messaggio vocale, dai.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta sempre.
15: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
16: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain. Vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: Scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
1: Devi arredare il tuo giardino?
0: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: R101 Meteo.
5: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo generalmente soleggiato nelle ore centrali del giorno, consueto aumento delle nubi sui rilievi, soprattutto quelli delle regioni centro-settentrionali. Qualche isolato rovescio temporale possibili su Alpi, prealpi orientali, in locale estensione verso le pianure e sulle coste dell'Alto Adriatico entro sera. Non si escludono brevi rovesci anche sull'Appennino centrale. Temperature massime, stazionarie o in leggero aumento, valori per lo più compresi tra 29 e 34 gradi, con punte anche leggermente superiori al nord-ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora un po' ventoso per venti settentrionali al sud, venti a regime di brezza altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rome wasn't built in a day, Morciba su R101, è titolo che sta a significare appunto un lavoro, no? Dedizione dietro il raggiungimento di qualcosa. Chissà se il vostro talento è qualcosa di nato, ci siete nati in quel modo oppure ci avete lavorato un po' dietro per raggiungere tali talenti, perché sentite il livello di questi talenti, altissimo.
1: Io sono campionessa mondiale nel riutilizzo dell'avanzo di cibo.
0: Capito?
1: Cioè, qualsiasi cosa avanzi, io la faccio diventare qualcos'altro. Alessia da Crema.
0: Beh, Alessia, questo è un gran bel talento in realtà, perché spesso, insomma, apri il frigorifero, magari trovi pochi ingredienti e delle cose anche incompatibili tra di loro, però se le metti bene insieme con un po' di creatività esce fuori un bel piatto, quindi sicuramente è una cosa utile da saper fare.
2: Georgia da Inverno, il mio talento unico al mondo è aver perso più occhiali nella mia vita di chiunque altro al mondo, di sicuro. Ovunque io vada dimentico gli occhiali, negli alberghi, nella spiaggia, in ufficio, in macchina.
0: Vabbè, sempre talento è, nel senso, talento può essere positivo, un talento negativo. Questo è più un talento negativo perché è un po' scomodo, controproducente, però sempre talento alla fine è. C'è un'amica che scrive: da ragazza lavoravo in una maglieria, quindi il mio talento è piegare perfettamente le magliette. Anche questo, insomma, comodo, no? Averle belle lì nei cassetti, già tutte precise, le tiri fuori, te le metti belle in ordine.
3: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: ma coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Again si è sposata da poco, tanti auguri a lei, l'avete vista e diciamo, se ne è parlato tanto del suo matrimonio, anche dei suoi viaggi di nozze proprio in Italia. Tanti talenti, di cui uno è che è stata la prima artista femminile ad avere ben 4 canzoni, a superare i 2 miliardi di stream online. E un po' di record e di talenti stiamo parlando anche noi con i vostri personali che avete. Sentiamo.
1: Ciao Leonardo.
0: Ciao.
1: Il mio talento è far fare più di 10 giri all'hula hoop intorno al collo. Lo faccio da quando ero piccolina e adesso a 45 anni ancora lo so fare.
0: Brava, è un bel talento, abbastanza atipico. Io non ho mai provato a fare l'hula hoop, ma sicuramente non sarei in grado di farne 10, quindi sicuramente è una cosa che magari nelle feste, quando sei con gente, con amici, tiri fuori e attiri l'attenzione, no? Sono anche dei rompighiaccio questi talenti qua, perché poi la gente si ricorda di te anche per questi motivi.
2: Non ho talenti, ma potete mettermi in contatto con quella che piega perfettamente le magliette, per favore.
0: Allora, adesso ti metteremo in contatto con lei. In effetti è molto utile avere qualcuno che piega bene le magliette. Si riferisce a un'amica di prima che diceva che il suo talento era proprio piegare le magliette in maniera perfetta. Va bene, c'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su R101? Avremo modo di raccontarcelo anche più avanti qui nell'Enjoy the Weekend. Siamo insieme fino a mezzanotte. Intanto il Canada perde con il Marocco, quarti di finale dei mondiali, 1-0.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: tornare indietro nel tempo con la musica scelta da voi qui su R101. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi l'ha richiesta quest'ora.
1: Ciao R101, sono Federica da Bari. La canzone che mi fa stare bene, che mi ricorda l'estate, è World Hold On di Bob Sinclair. Buona estate!

0: con la sua World Hold On qui su R101, richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene, versione estiva, che torna tra un'oretta con le vostre richieste. Chiudiamo un po' con i talenti di ognuno di voi che ci state pian piano raccontando.
1: Ciao ragazzi, Sebastian da Verona. Il mio talento è farmi fermare dalle forze dell'ordine e riuscire sempre a scampare.
0: Qui non si capisce, ti fai fermare e poi riesci sempre a scamparla, quindi vuol dire che sei bravo tu ad aggirare la situazione o che poi ti fermano e non trovano nulla. Qui no, non lo so com'è la situazione. Va bene, stiamo per chiudere l'ora, ci sono tre canzoni, poi torniamo a giocare qui insieme. Partiamo dai Maroon 5, Girls Like You.

era il titolo della canzone di poco fa con i Temper City su R101. Diamo il via all'ora delle 21. Ben ritrovati, benvenuti, ciao a tutti quanti. Io sono Leonardo Regazzoni nell'Enjoy the Weekend, programma che vi accompagna dal venerdì alla domenica in diretta fino a mezzanotte. Dicevo poco fa di Canada-Marocco, quarti di finale dei mondiali. Siamo all'ultimo minuto e il Marocco vince 2-0. Quindi la prima squadra che accede ai quarti probabilmente è il Marocco. E riprendiamo dai La Bouche.

È sempre bello ascoltare questa canzone su R101 nel nostro Enjoy the Weekend. 21:08 è l'ora del gioco, domanda in arrivo che vede il mondo animale protagonista questa sera. Qual è la domanda? Allora, c'è uno studio di questa rivista, di questo giornale, il Journal of Experimental Biology, che ha indagato un insetto, in particolare una tipologia di mosca parassita, che si è visto che, diciamo, quando trova la sua preda, per risparmiare energia mette in atto un comportamento. Quindi essenzialmente mosca parassita ha necessità di una preda o di un ospite per sopravvivere. Quando trova quest'ospite si permette di risparmiare un po' energia in un modo particolare ben preciso, cioè mette in atto un comportamento per risparmiare energia. Secondo voi di che comportamento si tratta, no? Per insomma ridurre il dispendio energetico. Tocca a voi, provateci, sbizzarritevi al 331 80 90 101, messaggi vocali, dai che sentiamo la vostra voce che ci piace sempre particolarmente, e provate a dirci qual è questo modo per risparmiare energia.

con 54 Ultra qui su R101 Talk to You alle 21:14 di questo sabato nel nostro Enjoy the Weekend, e stiamo giocando con una domanda che riguarda un insetto, una mosca parassita, che ha diciamo una strategia quando trova la sua preda, quando trova il suo ospite, per risparmiare energia. Diciamo che gli serve anche meno energia una volta che ha trovato l'ospite da invadere, mette in atto una strategia proprio di risparmio energetico, un comportamento, qualcosa che le fa appunto risparmiare l'energia. Secondo voi questo comportamento, questa appunto intuizione per risparmiare energia, qual è nel dettaglio? Sono arrivati un po' di messaggi, per ora nessuno corretto. Leggo quello di Marco che dice: si immobilizza e non si muove più, non cambia mai posizione all'interno dell'ospite. Non è quella giusta, però sicuramente è corretto il tentativo, nel senso di limitare un po' il proprio dispendio energetico. Riprovateci se volete al 331 80 90 101, sbizzarritevi proprio con quello che vi viene in mente. Immaginatevi un piccolo parassita dentro un animale che per risparmiare energia mette in atto un comportamento. Quale potrà mai essere? Tocca a voi provare.

0: Invaso Paradiso, agitare Coca-Cola e via che l'energia esce dalla bottiglia. No, qui si parla di questa mosca parassita che quando trova la sua preda mette in atto un comportamento per cui va in risparmio energetico. Di che comportamento si tratta?
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quante cose al mondo!
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
11: Ciao, da Laura Cremaschi
12: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
11: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
12: Acqua e sapone.
11: Oltre la convenienza.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Entro nello spazio,

0: utilizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Questa è la
8: 30 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Questa

0: Baci Sognami, questa è la musica di R101 che vi accompagna in questo sabato 4 di luglio, tra l'altro festa dell'indipendenza americana, 250 anni fa diciamo diventava indipendente gli Stati Uniti, ma ne parleremo più avanti anche nelle prossime ore, perché andremo a ricapitolare un po' brevemente tutta la storia e i momenti più salienti di questo avvenimento. Intanto lì in America ci sono i mondiali di calcio, è terminata da poco la partita, gli ottavi di finale, i primi ottavi di finale tra Canada e Marocco, ha vinto 3-0 il Marocco e quindi è la prima squadra che accede ai quarti di finale di questa competizione 2026. E poi anche noi nel nostro piccolo stiamo giocando con una domanda a tema animale, c'è una mosca parassita che quando trova il suo ospite, la sua preda, mette in atto un comportamento per risparmiare energia. Secondo voi qual è questo comportamento, cioè come fa a risparmiare energia?
1: Ciao, secondo me perde le ali.
0: Perde le ali, bello, tu dici ha trovato la preda, non gli servono più le ali, quindi le elimina. Ci potrebbe stare, ma non è questa qua.
2: Per me fa meno ronzii.
0: Meno ronzii mi piace molto, cioè mette come quando metti sul telefono la modalità silenziosa e quindi non senti più i messaggi, ma è così. No, non è questo il motivo.
3: Per me vola di meno.
0: Vola di meno? No, non è questa, anche perché una volta che trova l'ospite il parassita non vola proprio, cioè rimane lì perché si nutre e vive grazie in realtà poi all'ospite, quindi non può volare via. Riprovateci, vi aspettiamo, messaggi vocali come questi al 331 80 90 101. Intanto Ava Max.

0: Runaway, ci sono gli War Republic qui su R101. Questo è l'Enjoy the Weekend che vi accompagna in questo sabato 4 di luglio. C'è una domanda che vede protagonista una tipologia di mosca parassita che, quando trova la sua preda per risparmiare energia, mette in atto un comportamento proprio per risparmiare un po' di energia. Qual è questo comportamento?
1: Va in letargo.
0: Beh, allora sicuramente si rilassa un po', potremmo dirla così, però non va completamente in letargo.
2: Ciao, secondo noi una volta che trovo il parassito si addormenta.
0: Ok, tu dici quello che dovevo fare l'ho fatto e adesso mi rilasso. No, non è giusta.
3: Deposita le proprie larve nell'ospite per poi farlo mangiare.
0: Beh, allora, che depositi le proprie larve nell'ospite può capitare, però non è questa, diciamo, non è questo il comportamento che fa diminuire energia. Essenzialmente sono delle mosche che hanno un'ottima vista. Solitamente le sue prede, gli ospiti, sono delle mucche, piccioni, pecore, colombe, cervi, insomma, varie tipologie di animali. Quando trovano questo ospite, praticamente dimezzano la loro qualità visiva, quindi da vederci molto bene ci vedono il 50% di quello che ci vedevano prima. Proprio perché non gli serve più la vista, sono nell'ospite e quindi hanno già trovato chi gli darà energia, chi gli darà cibo, chi gli darà dimora, e quindi non gli serve più vederci così bene, e quindi il comportamento che gli permette di risparmiare energia è proprio lo smettere, insomma, di vedere come vedevano in precedenza.

0: Una ventina di minuti alle 10 di questo sabato, siete su R101. Poco fa Alessio Bernabei con Labbra Amarena, la sua ultima canzone, in attesa della canzone che ti fa stare bene, che tutte le ore richiedete proprio voi.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
9: Grandi Scuole!
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia, Scegli la tua prossima avventura con noi.
0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
21: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: buona serata e buon weekend. Siete su R101 e vi accompagniamo con la canzone che ti fa stare bene, che richiedete voi tutte le ore, riportandoci un po' indietro nel tempo con un po' di buon umore, un po' di ricordi, un po' di emozioni del passato. Al 331 80 90 101 abbiamo pescato questa richiesta.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene, perché ogni volta che l'ascolto mi apre il cuore, è Florence and the Machine con You've Got the Love.

You've Got the Love, Florence and the Machine su R101. Sono stati a Milano ieri agli High Days, ippodromo zona San Siro, per una bella serata. Magari qualcuno di voi c'è proprio stato, può darci anche dei feedback per questo bel concerto. Tra un'ora un'altra occasione di ascoltare sempre musica scelta da voi con una nuova canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo anche il nostro sito r101.it, dove trovate una lista di 101 canzoni estive, ormai visto il periodo, che potete appunto preascoltare e poi richiedercele in diretta. Già che siete sul nostro sito ci sono le repliche dei programmi, se volete riascoltarli o se volete riascoltare la vostra voce che ha interagito magari con un messaggio vocale, e ci sono le news, ci sono anche le interviste agli ospiti che vengono a trovarci, quindi trovate tutto lì su r101.it o sulla nostra applicazione. Tra poco sempre voi protagonisti, perché parleremo un po' dei programmi di questo sabato sera. Subito Bruno Mars.

Enjoy the music.

manciata di secondi alle 10 di questo sabato 4 di luglio. Ancora ciao, buona serata da parte mia, Leonardo Regazzoni, in una serata che vede anche tanto sport. Parlavamo dei mondiali, finita Marocco contro Marocco che ha vinto contro il Canada 3-0, e poi c'è Wimbledon con Berrettini che sta vincendo contro Dimitrov. Vi aggiorneremo. Riprendiamo con una bella canzone, Puff Daddy e Faith Evans e la loro I'll Be Missing You. Enjoy the summer. Enjoy.

continua lei cantando, cioè oggi mi sento invincibile, è un po' questo il sunto della canzone appena ascoltata. Lei che, vabbè, magari ovviamente l'avrete visto e risaputo, insomma, spesso ha il viso coperto, no? Per sfuggire un pochino alle pressioni della fama, mantenere la propria privacy, e poi ha queste mega parrucche bicolori che la caratterizzano. Tra l'altro, grande autrice, oltre a grande cantante, ha scritto canzoni molto importanti per artisti super tipo Rihanna, la sua Diamonds, anche Beyoncé o Britney Spears. E curioso, magari non tanti sapevano, che ha scritto e diretto il film Music del 2021, di cui ha curato anche l'intera colonna sonora. Quindi ha anche una piccola carriera da regista, insomma, fa parecchie cose. Siamo in quel momento della sera in cui, se volete, potete invece raccontarci come state passando e come state finendo questo sabato. Siamo in un periodo anche di luglio in cui magari qualcuno inizia ad andare fuori città, in cui qualcuno inizia a farsi delle piccole vacanze, che siano di un weekend o che siano di un po' di più, no? Magari qualcuno si prende le vacanze a inizio luglio. Quindi raccontateci proprio un po' come avete passato la giornata, come la state concludendo, al 331 80 90 101 con un messaggio vocale utilizzando la formula "il mio sabato sera prevede", e poi portateci proprio voi dove siete in questo momento. Tra poco vi condividiamo.

0: Alex Warren, la sua Fever Dream qui su R101 nel sabato sera. Ancora ciao da parte mia, Leo. È il momento in cui ci si scambia un po' l'umore e anche i programmi di questa serata. C'è chi lavora anche di sabato e anche a quest'ora, magari fino a mattina. Un saluto che va a voi. E poi c'è chi magari si sposta in macchina o chi semplicemente va fuori a bersi una cosa con qualche amico. Sentiamo un racconto.
1: Ciao. Il mio sabato sera prevede stiro. Devo confessare che nella vostra compagnia si stira meglio e
0: bello.
1: Più veloce. Ciao. Buon weekend a tutti.
0: È l'unico modo in cui posso aiutarti a stirare, amica, con la mia compagnia, perché se provo io a stirare non so cosa esce fuori, quindi sono contento di tenerti compagnia. E non è facile stirare con questa temperatura, però magari in casa a quest'ora con un po' d'aria condizionata si fa. Unitevi, dai, vi aspettiamo al 331 80 90 101, la vostra serata, qualsiasi cosa che volete raccontarci di come state vivendo questo sabato sera. Sabrina.

0: Sabrina e Madonna insieme, Bring Your Love qui su R101, aspettando se volete i vostri racconti di serata. Basta un semplice messaggio vocale al 331 80 90 101 raccontandoci come state passando la sera.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
6: Apri R101.
5: R101.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
10: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare,
10: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Barley Arts presenta Vibe, unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cesare Cremonini, Marmellata numero 25 qui su R101 su queste note, tra l'altro che ha fatto l'imbocca al lupo a Ultimo per il concerto di questa sera Tor Vergata. Sui social ha detto stasera prenditi tutto, te lo meriti, complimenti Nick, insomma gli ha fatto pubblicamente gli auguri per il grande evento di questa sera. La vostra serata invece come sta andando, come la state passando, ci state portando lì con voi a vivere appunto quello che state facendo.
1: Ciao R101, io e la mia amica Anna ce la stiamo vivendo molto male questo sabato sera, da soli in cucina, una sessantina di persone, da soli, mamma mia, siamo dei grandi.
0: Siete dei grandi, è giusto dirselo, da soli, fatevi coraggio a vicenda. All'inizio mi immaginavo una situazione totalmente diversa, cioè loro due in cucina da soli, questo è Cucù che è malizioso. Io pensavo semplicemente tranquilli in cucina, no? E invece no, hanno 60 persone. Però il fatto che tu abbia trovato, è vero, tempo di mandarci un messaggio vuol dire che comunque dai, i ritmi non sono così serrati. Poi,
2: ciao amici di R101, sono Irene da Roma. Come sto passando la serata? Sto cercando di riparare il danno che mi hanno fatto oggi dopo una bella giornata di mare. Sono tornata a prendere la macchina e ho trovato il vetro completamente spaccato perché hanno provato a rubarmi la macchina. E quindi insomma, con tutte le conseguenze del caso, adesso sto cercando di capire come risolvere, visto che lunedì mi serve per lavoro. Pazienza, vediamo l'aspetto positivo, ancora una macchina. Ciao, buona serata a tutti.
0: Sì, esatto, poteva andare peggio, mettiamola così, si cambia il vetro, un po' una rottura sicuramente, però dai, hai la macchina e poi se non piove fa anche caldo, quindi un po' d'aria che entra, proprio per vedere il bicchiere tirato mezzo pieno. Va bene, Taylor Swift intanto ci viene a trovare con la sua Shake It Off, sempre qui su R101.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Non c'è nessuno.
1: La voce di Angelina Mango con Olly per Due Come Noi su R101. Bello ritrovare le loro voci insieme alle 22.35. Bello ritrovare anche le vostre voci, i vostri racconti di questo sabato. Cosa state facendo o cosa state per fare?
2: Ciao Radio 101, siamo Roberto e Sara da Giulianello in provincia di Latina. Sì. Stiamo andando in Abruzzo al Monte Brancastello per fare un trekking notturno e siamo contentissimi perché sicuramente vedremo un'alba mozzafiato.
1: Che bello.
3: Ciao!
1: Che meraviglia! Allora, siamo alla cima di questo massiccio montuoso, siamo nel Gran Sasso, è di 2385 metri, quindi comunque è una bella altezza. Vedo delle foto spettacolari, non immagino pensare appunto all'alba, la meraviglia che vedrete. Devono esserci anche delle bellissime stellate che si possono osservare da lì, se il cielo è sereno e non nuvoloso deve essere molto bello. Bravi, bel programma, un po' più originale, diverso da quelli del solito. C'è Cucù in regia che fa una faccia come per dire: ma che voglia c'hanno questi. Io tra i due invece sono un po' più il montanaro, quindi apprezzo queste iniziative. Poi non fa nemmeno così tanto freddo a quell'altezza in questa stagione, quindi si sta alla grande. Tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, e poi continuiamo ancora con un po' di racconti di questo sabato. Per darci il vostro basta un messaggio vocale.

0: Impala con Jenny qui su R101, Dracula versione remix, ritrovata in questo sabato 22:39. È il momento di ascoltare tra poco la canzone che ti fa stare bene. Si torna assieme indietro nel tempo.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
10: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da €4.100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da €4.100.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Betto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: la serata con la canzone che ti fa stare bene qui su R101, un'occasione per scoprire i vostri gusti musicali, anche per ricordarsi magari dei bei momenti in cui quella canzone vi ha accompagnato in un viaggio, in una conoscenza, in un ricordo del passato. Al 331 80 90 101 è questa la richiesta di quest'ora.
1: Sono Tiziana di Roma, vorrei One degli U2, grazie mille, e la canzone che mi fa stare bene da sempre.

0: One su R101 era la canzone che ti fa stare bene, scelta da voi. Torniamo proprio ai vostri racconti di come state concludendo la serata.
1: Ciao Leo, io al solito sul mio taxi in quel di Milano mezza vuota, ma dai, tra un'ora e mezza, mezzanotte finisco. Andrea da Milano.
0: Ciao Andre, bello che abbiamo gli stessi orari perché finiamo a mezzanotte tutti e due. E la città mezza vuota sembra strano per Milano, però è vero, in questi giorni di luglio la città è un po' più vuota, o perché la gente non esce di casa perché fa troppo caldo, oppure perché magari qualcuno inizia già ad andare fuori città.
2: Noi siamo qui a 2070 metri di altitudine a giocare a ping pong, nonna, nonno, zio e due nipotini.
0: Ma dai,
2: e vai, evviva Radio 101,
3: evviva l'estate,
4: evviva l'estate.
0: si è scatenato il villaggio, il paese. Non ci avete detto dove siete, dite proprio il posto in cui siete, che ci fa piacere. 2100 metri, almeno siete al fresco anche voi, quindi si può giocare a ping pong senza sudare, si può passare una bella serata all'aperto. Va bene, dai, ancora un'oretta da vivere insieme, tra poco torniamo. Intanto c'è Michael Jackson e Justin Timberlake insieme.

Delle 23 che scoccano veramente tra una decina di secondi. Siete su R101 nel nostro Enjoy the Weekend, che è il programma dal venerdì alla domenica che vi accompagna fino alla mezzanotte. Io sono Leonardo Regazzoni e ci siete tutti voi che vi fate sentire. Potete interagire in qualsiasi momento al 331 80 90 101. Poco fa l'abbiamo fatto raccontandoci un po' come state passando il vostro sabato sera.

0: Francesca Michelin, Nessun grado di separazione qui su R101. Si sono fatte le 11:07 minuti della sera. Noi andiamo avanti fino a mezzanotte, insomma, per finire insieme questo sabato. Abbiamo parlato anche un po' dei mondiali, del Marocco che ha battuto 3-0 il Canada, tutti gol nel secondo tempo. E stavo dando un occhio anche alla partita che arriva questa sera, che è aspettate, ve lo dico subito. No, domani, perché è già iniziata Paraguay-Francia da 3 minuti 0-0. E invece domani arrivano le partite, diciamo, quelle belle, perché c'è Brasile-Norvegia alle 22. E poi ancora qualche racconto di qualcuno di voi che ci porta a fare quello che state facendo.
1: Buonasera Leo, buonasera 101. Allora, questa sera sta passando in modo molto tranquillo, molto sereno. Infatti, dopo aver cucinato un piatto estivo a base di verdure, insalata, carne cruda e aver fatto prima l'amore e poi una bella doccia, adesso mi sto gustando le vostre canzoni e i vostri video in santa pace.
0: Hai capito, qui carne cruda, insalatina, la cena, l'amore, la musica, chi ti ammazza, bella vita, bravo, fai benissimo e hai fatto bene anche a condividerlo, perché qui spesso si condividono programmi di lavoro, programmi di viaggi, però ci sta anche una serata un po' più rilassata, no? Rilassata come quella che hai fatto tu. Dai, va bene, mettiamo una canzone, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

2003 Olivia Rodrigo ha origini particolari, perché il padre è filippino, mentre la madre invece ha origini più tedesche. È diventata famosa come star all'interno di Disney Channel, in High School Musical soprattutto, e da lì in poi insomma ha preso grande successo fino a questa Drop Dead che avete appena ascoltato su R101, che è veramente una delle canzoni che stanno andando di più a livello non solo nazionale ma proprio globale in giro per il mondo. Dalle Filippine andiamo in Cina, dove circolano sui social, anche online, questi video. C'è un gran caldo anche lì, quindi ci sono le città che stanno subendo un gran caldo, delle alte temperature, e ci sono per strada dei sorti di pali o comunque anche installati sui tetti, che spruzzano una sorta di nebbia bianca nell'aria, che sono delle goccioline di acqua, del vapore acqueo, che ha la funzione di abbassare un po' la temperatura, di raffreddare un po' la temperatura. È una sorta di condizionatore urbano, però messo proprio all'aria aperta all'interno delle città. Sembra appunto che possa funzionare un pochino, perché il principio, leggo, è quello del raffreddamento evaporativo, cioè l'acqua evaporando assorbe calore dall'ambiente, raffreddando un po' la temperatura. Il problema è quello che può aumentare molto l'umidità, perché insomma se metti più acqua all'interno dell'aria rischia di diventare un po' cappa e foresta amazzonica pluviale. Però per ora loro lo stanno utilizzando, qui in Europa non c'è ancora, magari in futuro ci saranno anche qui dei pali messi in giro per la città che spruzzeranno un po' d'acqua, un po' di goccioline in giro per la città. Chi lo sa, magari qualcuno va anche in Cina quest'estate, in quel caso fatecelo sapere. C'è l'ultima di Full

0: Un'atmosfera molto tranquilla, rilassata, quella della canzone di Fulminacci, Maledetto me, la sua ultima appunto canzone ascoltata qui su R101. Sono le 23:20, buon sabato sera e buon weekend a tutti quanti voi.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

trovare i Coldplay con Speed of Sound qui su R101, mezz'oretta alla mezzanotte di questo sabato. E i Coldplay, che ne avevamo già parlato un po' di volte, insomma, saranno protagonisti del fine primo tempo della finale di calcio dei mondiali. E una curiosità che è uscita da poco sui Coldplay, uscita perché c'è stata una sorta di asta che ha venduto vari pezzi di collezione collegati alla band britannica, tra cui una cassetta del 1999 intitolata come il film di 007 The World Is Not Enough, cioè Il Mondo Non Basta, in cui c'è Chris Martin con una chitarra acustica che aveva creato proprio un brano dallo stesso nome, che probabilmente era una sorta di candidatura per la colonna sonora al tempo del film di 007. Questa canzone in realtà non era mai finita poi sul tavolo dei produttori, era rimasta diciamo una sorta di demo mai realmente utilizzata, mai realmente ascoltata, ed è stato strano riascoltarla 27 anni dopo, appunto, all'interno di quest'asta e con appunto un riferimento a 007. E visto che si vocifera di nuovi 007 in arrivo, ha scatenato anche un'idea, una suggestione che i Coldplay potrebbero essere i protagonisti della colonna sonora del prossimo 007. Ma questo è un po' un fanta musicale, mettiamolo così, non è nulla di sicuro ancora, però una bella storia. Va bene, intanto c'è Cato e John insieme Turn the Lights Off. I said it.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento. Ma ho finito le scuse, e non ho più difese.

Due vite, Marco Mengoni su R101 ci riporta a Sanremo del 2023, edizione che vinceva per poi andare anche all'Eurovision Song Contest a rappresentare l'Italia. Il podio di quell'anno era Mengoni primo, Lazza con Cenere secondo, un po' insomma si faceva scoprire anche a un pubblico un po' più adulto, e Mr. Rain, la sorpresa di quell'anno con Supereroi. Quarto posto per ultimo con la sua Alba, che si sta esibendo, siamo ormai minuti finali se non è già finito, questa sera a Tor Vergata per il più grande concerto mai fatto in Italia di un singolo artista. 250.000 persone, magari neanche Katy Perry ha mai visto 250.000 persone tutte insieme a uno stesso evento. Watch It Burn è la sua ultima canzone.

0: 21 su R101 c'è Katy Perry, Watch It Burn, la sua ultima canzone uscita da poco tempo che abbiamo ritrovato in questo finale di sabato. Tra poco c'è anche la canzone che ti fa stare bene.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Qui l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene su R101. Si riscopre una canzone grazie alle vostre richieste che arrivano al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao Marianna da Milano, on the road in Calabria, e la canzone che mi fa stare bene è Brief di Midiure.

Breathe, è sua la canzone che ti fa stare bene su R101 del quasi mezzanotte di questo sabato 4 di luglio. Da domani mattina poi riprenderà tutte le ore ad accompagnarci, sarete sempre voi a richiederla. Lui è cantante scozzese, leggevo che questa canzone, che viene dal 1996, è stata alla numero 1 nella classifica italiana per un mesetto, quindi ha avuto un grandissimo successo in quegli anni. E nel 96, in quell'anno accadevano tante cose, tra cui, curiosità, nasceva Ultimo il 27 gennaio di quell'anno, che si è esibito proprio questa sera a Tor Vergata per il concerto italiano più grande di sempre, 250.000 persone. Quindi bella coincidenza, causata proprio da una canzone richiesta da voi, che ci ha portato indietro nel tempo con tanti ricordi, con tanti avvenimenti. Dai, un po' di musica e poi ci salutiamo, ma tanto torniamo domani dalle 20. Merck & Cremont e DNC.

0: Rama con Cabana, e lui l'ultimo di questa serata dell'Enjoy the Weekend qui su R101, mezzanotte che scocca tra pochi istanti e noi ci salutiamo, spero abbiate passato una buona serata. Domani torniamo a partire dalle 20 per concludere un po' il weekend e il fine settimana insieme. Grazie a Claudio Cucurandone in regia, grazie a tutti voi, godetevi il weekend, buonanotte, e da me Leonardo Regazzoni è tutto, appuntamento appunto a domani, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom24. Le previsioni meteo per questa domenica. Tempo generalmente soleggiato nelle ore centrali del giorno, consueto aumento delle nubi sui rilievi, soprattutto quelli delle regioni centro-settentrionali. Qualche isolato rovescio temporale possibili su Alpi, prealpi orientali, in locale estensione verso le pianure e sulle coste dell'Alto Adriatico entro sera. Non si escludono brevi rovesci anche sull'Appennino centrale. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, valori per lo più compresi tra 29 e 34 gradi, con punte anche leggermente superiori al nord-ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Ancora un po' ventoso per venti settentrionali al sud, venti a regime di brezza altrove. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Con Pantene, Love is in the Air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders. La novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Enjoy the music.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R101.
1: Enjoy the

0: rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: the music.
1: 101. E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.